lanceranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Venere.

Dicono che ognuna ha quattro sosia, e per cercarle tutte e quattro ho fatto il giro del mondo e mi sono persa. Ognuna di queste persone era meglio di te, ma solo con te riuscivo ad essere me stesso. Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare. Giocavamo a farci male, non capivi che se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride. Comunque vada, andrò dritto per la mia strada, sarei sempre la colonna sonora della mia vita. Tra tutte le persone

perdi una volta sola. Passiamo il resto del nostro tempo a pensare solo a una persona. Tutte quelle che verranno non saranno nient'altro che repliche di una storia che so a memoria. Tu sei l'errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall'ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era lo sbaglio più grande della mia vita. Ho scritto il tuo nome sulla mia pelle, così col passare del tempo invecchieremo insieme. Dovrò imparare a convivere con la consapevolezza che un giorno forse non

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre.

Media Radio Castellana, la tua radio del cuore. Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salemma?
0: No, il fatto è

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Amen. Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri del dolore, e la nostra preghiera è vicinanza per quelle famiglie che vivono delle difficoltà, per quelle persone che sono ammalate e sofferenti nel corpo e nello spirito. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia e la preghiera di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
4: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero del dolore ricordiamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fratelli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori, confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione, la sua croce e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, liberaci da ogni male e facci giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
3: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica e le elezioni amministrative. Molte conferme per il centrodestra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendum nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Giorgia Meloni. Il centrodestra conquista infatti Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centro-sinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il centro-sinistra torna ad affermarsi senza ballottaggio in diversi comuni dell'ormai ex rossa Toscana. Affluenza al 60% e in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Gli esteri: non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Il segretario di Stato americano Rubio insiste. Lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli Stati Uniti colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Colloqui a Doha tra gli iraniani Ghalibafi e Araghchi e il premier del Qatar, i pakistani Sharif e Munir Daksi. Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze. Alcuni sarebbero stati feriti. Conflitto Mosca-Kiev. Il ministero degli esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri nella capitale ucraina, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città il più presto possibile e i residenti di Kiev di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia ad un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. La cronaca: allarme Ebola rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33 anni residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante bundibugio del filovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso. Un uomo sospettato di aver ferito con una fiocina scagliata dall'auto un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato è stato fermato ieri sera. Ancora non si conoscono le circostanze del gesto, che saranno chiarite nelle prossime ore. Il fatto è successo in provincia di Bergamo. La vittima è stata colpita al petto, ma le sue condizioni non sono gravi. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Jerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche italiano. Capitolo Lazio: Sarri con le valigie in mano destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma intenzionata a ripartire da Spalletti. È tutto, a più tardi.
2: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Puntualissimi come al solito, ben ritrovati da Graziano D'Andrea. Buongiorno, buongiorno, come va? Tutto bene? Vi vedo un po' più tranquilli di ieri, un po' più rilassati, mi fa molto piacere. E allora siamo pronti per incominciare il morning show di oggi, di questo martedì 26 maggio 2026, tutto un 26. Allora, subito salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, da Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Oggi è il 146esimo giorno dell'anno, siamo nella 22esima settimana. La Chiesa ricorda San Filippo Neri, il sole è sorto alle 5.42 e tramonta alle 20.33. La luna è crescente, illuminata al 67.7%. È arrivato il momento del proverbio, il proverbio del giorno che cita: tanti galli a cantar non fa mai giorno. Quando sono troppe le persone che vogliono dettare le regole, difficilmente si riesce a raggiungere risultati concreti, poiché coloro che devono mettere in pratica le direttive saranno confusi su quali seguire. Capito? Meditate su queste cose, mi raccomando. Mentre fate colazione, noi ci pensiamo sicuramente a quello che è il proverbio, ma pensiamo anche alla musica, perché sta per partire il primo brano di oggi, quindi mettetevi tranquilli e iniziamo bene la giornata con qualcosa di bello. Beautiful Things, Benson Boone.

0: 7:14.
1: Sì, però non vi vedo proprio tanto svegli, eh? Adesso vi svegliamo in qualche altra maniera. Allora andiamo subito con i fatti del giorno nella storia. Cosa è successo nella storia il 26 di maggio? 26 maggio 1805, Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Per l'investitura viene usata la corona ferrea, posta la quale sul capo Napoleone pronuncia la frase «Dio me l'ha data, guai a chi la tocca». 1831 a Modena viene giustiziato il patriota italiano Ciro Menotti, condannato per l'organizzazione della rivolta anti-austriaca nel capoluogo emiliano. Nel 1860 il condottiero italiano Giuseppe Garibaldi, con le 1000 camicie rosse al suo seguito, procede all'occupazione della città di Palermo. 1896 Nicola II viene incoronato zar di tutte le Russie. 1896 pubblicato per la prima volta il Dow Jones, un indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. 1897 la casa editrice Archibald Constable & Co. pubblica a Londra il romanzo Dracula dello scrittore irlandese Bram Stoker. 1923 sul circuito della Sarthe prende in via in Francia la prima edizione della 24 ore di Le Mans. 1941 un siluro lanciato da un biplano britannico in forza alla porta aerei Ark Royal colpisce la corazzata Bismarck, fiora all'occhiello della marina militare tedesca, bloccandone il timone, una vulnerabilità sfruttata dai britannici che dopo oltre 12 ore riescono ad affondarla. Nel 1946 in Cecoslovacchia il Partito Comunista ottiene il 38% dei voti e vince le elezioni. 1948 in Sudafrica il Partito Nazionale Riunificato raccoglie 86 seggi su 150 battendo lo United Party. 1955 l'imprenditore Angelo Moratti assume la presidenza della squadra di calcio milanese Internazionale. 1967, con alcuni giorni di anticipo rispetto all'uscita programmata, viene pubblicato in alcune città del Regno Unito Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, il nuovo album dei Beatles, che sarà pubblicato ufficialmente il 1 giugno nel resto del paese e il 2 giugno negli Stati Uniti. Ha richiesto oltre 400 ore e 129 giorni di sala d'incisione. 1968 lo stadio San Siro di Milano, Sandro Mazzinghi diventa campione mondiale dei pesi super welter junior di pugilato battendo sudcoreano Kim Ki-soo. Al combattimento hanno assistito circa 60.000 persone. 1969 gli astronauti della missione spaziale Apollo 10, dopo aver orbitato intorno alla Luna, rientrano sulla Terra ammarando nell'Oceano Pacifico. In discesa raggiungono i 39.897 km orari, record di velocità per un mezzo con equipaggio. Fra poco la seconda parte della storia di questo 26 maggio. Nel frattempo continuiamo con la musica italiana, continuiamo con Carmen Consoli e L'Eccezione.

E allora andiamo a proseguire la storia di questo 26 maggio, tornando al 26 maggio del 1978. Il Parlamento spagnolo interviene sul diritto di famiglia approvando la depenalizzazione dei reati di adulterio e di concubinaggio. La legge approvata sarà pubblicata il 30 maggio ed entrerà in vigore il 19 giugno del 1978. 1981, a pochi giorni dalla diffusione della lista di iscritti alla P2, il primo ministro Arnaldo Forlani rassegna le dimissioni del suo governo, di cui fanno parte due ministri e cinque sottosegretari iscritti alla loggia massonica. 1982, dopo una lunga inattività, torna in servizio l'Oriente Express. La rinascita del treno più celebre al mondo è segnata da un viaggio attraverso l'Europa che inizia proprio in questo giorno da Londra e arriva a Venezia dopo mezzogiorno, per poi ripartire dopo alcune ore per il viaggio di ritorno. Il biglietto costa da 615 a 950.000 lire, esclusi gli extra. 1986, giudice romano Paolo Colella dispone una visione di riesame per il film Scandalo di Bernardo Bertolucci, Ultimo Tango a Parigi, con Marlon Brando e Maria Schneider. Il film era stato duramente censurato all'inizio del 1973 con l'ordine di distruzione di tutte le copie. 1994, a Santo Domingo si celebrano le nozze di Michael Jackson e Lisa Marie Presley, la 26enne figlia del cantante Elvis. 1999, battendo in finale il Bayern Monaco per 2-1, il Manchester United vince il torneo calcistico della Champions League. Nel 2000 il Consiglio dei Ministri nomina il nuovo capo della polizia, il prefetto Giovanni De Gennaro, già capo della Direzione Investigativa Antimafia e direttore centrale della Criminal Pol. Nel 2002 al Festival del Cinema di Cannes il film Il Pianista di Roman Polanski, interpretato da Adrian Brody, viene premiato con la Palma d'Oro. Nel 2004, con un autentico plebiscito, Luca Cordero di Montezemolo viene eletto presidente dall'Assemblea di Confindustria, ha ottenuto il 98,5% dei voti contro l'80% incassato a marzo dalla Giunta degli Industriali. Nel 2012 le autorità vaticane confermano l'avvenuto arresto di Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, che avrebbe trafugato e diffuso documenti confidenziali del pontefice. Al processo sarà condannato. Nel 2014 il 63enne Narendra Modi assume la carica di 15° primo ministro dell'India. Il 16 maggio ha vinto le elezioni alla guida della Bharatiya Janata Party, il partito del popolo indiano. Questa è la storia del 26 di maggio, ma noi abbiamo altre storie e anche altra musica da ascoltare. E allora ritroviamo anche Tommaso Paradiso con il suo ultimo lavoro. Si intitola semplicemente I Romantici.

0: E allora facciamo gli auguri ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che oggi compiono gli anni. Eccoci qui, arrivati a un'altra pagina importante della nostra mattinata, ovvero quella degli auguri. Se oggi è il vostro compleanno, ovviamente trascorretelo con noi e insomma vi arrivino proprio gli auguri per una giornata splendida, ricordando che oggi sono nati anche Enrico Del Debbio, architetto, Palazzo della Farnesina e Stadio dei Marmi, due sicuramente cose importanti che ha realizzato. Ma poi abbiamo anche John Wayne, attore, premio Oscar nel 1970 per Il Grinta. Come non ricordare il grande Mike Bongiorno, conduttore TV ovviamente. E poi ancora Miles Davis, musicista e compositore. Bruno Gambarotta, giornalista e conduttore TV. Cesare Fiorio, dirigente sportivo. Giovanni Minoli, conduttore televisivo, lo ricordiamo per Mixer e La Storia Siamo Noi. Nicola Piovani, compositore, Oscar nel 1999 per il film La vita è bella, per la colonna sonora. Naturalmente Stevie Nicks, musicista e cantante dei Fleetwood Mac. Renato Brunetta, economista e politico. Sally Ride, astronauta, prima donna americana nello spazio. Marianne Gold, cantante leader degli Alphaville, la ricordiamo per Big in Japan e Forever Young. Black, Colin Bernancombe, cantante, quello di Wonderful Life, ci ha lasciato nel 2016. Gatto Panceri, autore e cantante. Lenny Kravitz, musicista e cantante. Helena Bonham Carter, attrice. Lauren Hill, cantante e attrice. Luca Toni, calciatore, campione mondiale del 2006. Chiara Squaglia, attrice e personaggio televisivo, la ricordiamo per Striscia la Notizia. Auguri, auguri, auguri a tutti. Si continua il Morning Show.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
5: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

puntualissimi anche oggi con l'oroscopo. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali. È il momento dell'Ariete. C'è aria d'incertezza riguardo ad un nuovo contratto. Portate pazienza e non forzate i tempi. La risposta arriverà, ma con qualche ritardo. Evitate di rinvangare vecchi rancori. Toro. Le stelle suggeriscono di curare di più l'immagine. Un nuovo taglio di capelli o un abito colorato vi faranno sentire subito più pronti per un incontro. Gemelli, cercate di dare spazio ad un nuovo incontro perché questo cielo promette una sintonia che non provavate da tempo. Le stelle ora giocano a vostro favore intensamente. Cancro, qualcuno che vive lontano potrebbe farsi vivo con un messaggio inaspettato. Le distanze si accorciano quando il desiderio di rivedersi è sincero. L'amore nasce dalla stima. Leone, non è il momento di chiedere favori ai colleghi. Ognuno è troppo concentrato sui propri problemi e ricevereste solo risposte evasive. Badate bene a come usate le parole. Vergine, un calo di concentrazione nel pomeriggio potrebbe portarvi a commettere un errore, per carità, banale. Prendetevi una pausa a caffè, staccate la spina oggi stesso. Io direi che i tempi sono maturi per ascoltare ancora un brano musicale, poi ovviamente avremo gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di questo martedì 26 maggio 2026. Nel frattempo un po' di zucchero.

Tra le mura domestiche, curare l'ambiente e le luci aiuterà a creare quella complicità che ultimamente mancava insieme. Scorpione, riceverete una notizia lieta che riguarda una persona a cui volete bene. Condividere questa gioia con il partner vi farà sentire una squadra unita. Iniziate la giornata con un po' di positività. Sagittario, restate fuori dalle dinamiche di ufficio che non vi riguardano direttamente. Fare il tifo per una parte o per l'altra sarebbe un errore. Meglio non proporre grandi cambiamenti. Capricorno, non ascoltate i pettegolezzi che arrivano da persone invidiose della vostra felicità. Basatevi solo su quello che vedete con i vostri occhi e sul vostro giudizio. Acquario, provate a immaginare il vostro futuro in due senza timori. Oggi la luna protegge i sogni più belli e vi aiuta a renderli presto realtà. Dedicatevi a qualcosa che vi fa divertire. Pesci, incredibilmente riceverete la stima di un superiore che solitamente vi critica. I vostri sforzi costanti sono stati finalmente notati ed apprezzati. Questo per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, di questo 26 maggio 2026. Noi continuiamo ovviamente con tante cose assolutamente imperdibili. Il Morning Show insieme a voi in compagnia di Graziano D'Andrea.

Siamo così giunti anche al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani oggi. In edicola iniziamo dal Corriere della Sera. Venezia premia il centrodestra, elezioni comunali, Venturini sindaco in Laguna, il centrosinistra vince a Prato e conquista Pistoia. Vannacci supera la Lega a Vigevano, la maggioranza strappa Reggio Calabria, Meloni punge, crollo rinviato, torna De Luca. La guerra Iran-Stati Uniti si tratta ancora e Trump detta altre condizioni. La Repubblica, Venezia resta a destra, Venturini eletto sindaco, sconfitto Martella, la maggioranza conquista Reggio Calabria, Meloni nostro crollo rinviato, il PD governo sempre in crisi, De Luca si riprende Salerno. Mosca agli stranieri, lasciate Kiev, i russi minacciano di bombardare i centri istituzionali, Lavrov avverte Rubio. Il Papa e l'enciclica contro le big tech, disarmiamo l'intelligenza artificiale. La Stampa, Venezia rilancia Meloni, ora la legge elettorale, il Papa e l'intelligenza artificiale, restiamo umani così rischiamo di tornare schiavi. Tregua Iran-Stati Uniti, trattativa in tilt, NATO spaccata sugli aiuti a Kiev. Il Fatto Quotidiano di taglio alto, amministrative, la destra si salva, progressisti ok in Toscana, comuni, il PD affoga in Laguna, vincono i cacicchi, De Luca and Company. L'antimafia querela l'antimafia, stragi, la meloniana contro il militante su via D'Amelio. Il resto del Carlino, incubo terrorismo islamico, un arresto a Reggio Emilia, comuni, Meloni supera il test, delusione per il campo largo, Trump avverte accordo grandioso oppure niente. La prima enciclica di Leone, disarmare l'intelligenza artificiale, siamo umani. Il Messaggero, monito del Papa, la prima enciclica di Prevost, monito del Papa alle big tech, disarmare l'intelligenza artificiale, troppo potere in poche mani, rischi della tecnocrazia, così i signori della rete sono i nuovi faraoni. Venezia resta al centrodestra, comunali, il centro-sinistra prende Pistoia e Prato ma perde Reggio Calabria. La Formula 1 del mare sbarca nella capitale, il 6 il GP nel 2027 si correrà ad Ostia. La Verità, l'intelligenza artificiale nuova a Babele, il Papa lancia la sfida al dio dell'algoritmo. La politica sa solo applaudire mentre l'intelligenza artificiale taglia posti di lavoro, ci vorrebbe un mea culpa, l'articolo di Paolo Del Debbio. Come triste Venezia per il PD, neppure arruolare migliaia di islamici ha evitato la sconfitta. Catturato in Emilia Romagna, altro jihadista italo-marocchino. Il Giornale, Meloni sta serenissima, a Venezia centrodestra valanga, smentite le voci di crisi, anche a Reggio Calabria boom, un plebiscito sul ponte, De Luca infinito si prende Salerno, rivincita sul suo PD. Studiava attentati e decapitazioni, altro matto islamico pronto alla strage, sospetto jihadista fermato a Reggio Emilia. Il Tempo, campo largo, morte a Venezia, doveva essere una tornata amministrativa tutta a favore della sinistra, invece Conte, Schlein e soci rimediano schiaffi da Reggio Calabria a Venezia. Nel capoluogo veneto si erano giocati il tutto per tutto, battage su Beatrice Venezzi, presa a bacchettate e sul gran caos della Biennale, poi candidati bangla come se piovesse. Il risultato? Un naufragio. Meloni, e anche oggi il nostro crollo è rimandato. Medio Oriente in fiamme, Washington, Teheran, ai dettagli, media arabi, spunta l'idea di trasferire l'uranio arricchito in Cina. Trump, accordo grande o niente, e l'Iran riaccende la rete internet. Libero, state serenissimi, la sinistra fonda a Venezia e Reggio. Alle amministrative non c'è l'annunciato boom
del campo largo che in Veneto va KO. Meloni, anche oggi centrodestra crolla domani, è spugnata la città calabrese, i mugugni veneziani per il PD bengalese, dove ha vinto il no, i Dem perdono. Terrorismo, arrestato figlio di immigrati, italiano 22enne di origini marocchine, preparava un attentato per lo Stato islamico. Il Sole 24 Ore, quotidiano economico, Piazza Affari oltre il record storico, Festival del Primato a Trento per il 2027. Cambia il calendario, tributi ok alle sanatorie nel 50% delle città, sfida Roma, no di Milano. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Parigi, allarme caldo, stasera c'è Sinner, Milan, la rivoluzione di Cardinale fuori tutti, Max Reiser preferito del Napoli, Juve più poteri a Spalletti. Corriere dello Sport, Cardinale che pensi mi, rivoluzione Milan, Gerry presenta il conto a tutti, Ibra vuole Xavi, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Nuova Lazio arriva Gattuso, Roma Fredkin chiama Gasp, Gigio guida la giovane nazionale di Baldini, amichevoli a giugno. Elkan non cambia idea, avanti con Spalletti e Comolli, la Juve riparte da Lucio. Chiudiamo con tutto sport, il Milan caccia tutti, la Juve no. Via Allegri con Tare, Forlani e Moncada, Cardinale tiene solo Ibra, tra flop e veleni, Elkan non vorrebbe cambiare ancora. E la Luna bussò per Sinner a Parigi, Kimi lotta libera finché va bene a noi, Mercedes esaltata ma anche inquieta. Tornando al calcio, Toro Cairo ci riprova con Ventura, Gattuso riparte dalla Lazio, Napoli e sprint tra Allegri e Italiano. Ed è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Nel frattempo andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web, che ovviamente ci salutano in questa mattinata, ma li ritroveremo domani con grande piacere ovviamente, e vi lascio a un brano proprio per arrivare dritti dritti alle ore 8, chiudiamo in bellezza e lo facciamo con questa Little Eyes, grande successo dei Fleetwood Mac. Buon proseguimento di mattinata, di giornata, targato martedì 26 maggio 2026, in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: Sono le 8.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
0: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua puntuali, si continua ovviamente con il nostro consueto Morning Show, seconda parte, quindi ancora una volta salutiamo tutti coloro che ci seguono, in questo caso da Diffusione Europea, da Radioattività, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Buona giornata ovviamente anche a voi, abbiamo salutato gli amici di Radio Tigurio Web che ritornano domani mattina alle 7.09. È iniziato il Roland Garros, cari amici del tennis, amici appassionati di tennis, ci sono record incredibili al Roland Garros. Chi pensa ad esempio che sia impossibile o quasi, probabilmente non ha visto l'edizione del 2025 per quanto riguarda la possibilità di nuovi record. Ad esempio, l'epica battaglia durata 5 ore e 29 minuti tra Alcaraz e Sinner, che è stata la finale più lunga nella storia del torneo, e una semifinale femminile raggiunta dalla francese Loïc Boisson, che alla prima apparizione in tabellone di uno slam è diventata la giocatrice con il ranking più basso, hanno dimostrato poi il contrario. Roland Garros 2026, vedremo se sarà altrettanto ricco di record, è un gioco di parole, vedi che non c'è, ricco di record, o non sarà facile perché alcuni record degli internazionali di Francia sembrano definitivamente irraggiungibili. Creato nel 1891, il torneo ha visto susseguirsi più grandi campioni e campionesse che hanno creato ciascuno a modo proprio, hanno cercato di lasciare un segno nella sua storia. Ad esempio, il maggior numero di titoli in singolo, Rafa Nadal 14 per gli uomini e Chris Evert 7 per le donne. Quanto mi piaceva Chris Evert, e non solo come tennista ovviamente. Il maggior numero di partite consecutive vinte Rafa Nadal con 39 e la stessa Chris Evert con 28. Il maggior numero di partite vinte nel singolo a Roland Garros, Rafa Nadal 112 e Steffi Graf 84. E poi i più giovani vincitori del Roland Garros, Michael Chang e Monica Seles. I vincitori più anziani del Roland Garros, Novak Djokovic e Serena Williams. La partita più lunga a Roland Garros, 6 ore e 33 minuti, una battaglia senza fine, una guerra titanica come l'hanno definita. Nel 2004 i due francesi Fabrice Santoro e Arnaud Clément si affrontarono al primo turno da Roland Garros, nessuno di due voleva tornare a casa così presto e ne seguì un lungo duello di oltre 6 ore e mezza vinto da Santoro 6-4, 6-3, 6-7, 3-6, 16-14, una follia. Dal 2022, con l'introduzione del Super Tie Break nel quinto set, questi punteggi non sono purtroppo più possibili nel tennis. In precedenza la vittoria andava anche a chi prendeva due game di vantaggio nell'ultimo set. Certo che, insomma, veramente uno solo per assistere a una partita di tennis doveva prendersi, non so, le ferie, La finale più lunga del Roland Garros, 5 ore e 29 minuti. I record possono quindi ancora essere battuti. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno battuto quello della finale più lunga nella storia del 2025. Ricordiamo tutti la loro epica, incredibile battaglia, 5 ore e 29 minuti, che ha visto trionfare lo spagnolo nonostante fosse sotto per 2-7-0. 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6. La partita terminata più tardi al Roland Garros alle 3:06 del mattino. E c'era Djokovic. Il miglior risultato raggiunto da un qualificato semifinale ed è abbastanza recente. Insomma, ne abbiamo dette di cose. Chissà cosa ci riserva invece l'edizione di quest'anno. Beh, lo staremo a vedere ovviamente. Un pizzico di musica ce lo concediamo e poi fra poco conto di avere con me anche Simone Collura, che ritorna con il suo spazio dedicato alla tecnologia, quindi Focus Tech che riparte anche in questa nostra mattinata targata martedì 26 maggio 2026. Questi pochi minuti con Hello Like Before, una voce inconfondibile, un grande artista italiano ma di dimensione internazionale. Sto parlando ovviamente di Mario Biondi.

0: Ascolta il futuro, ascolta Focus Tech con Simone Collura. Oh yeah.
1: Oggi martedì ritorna al Morning Show il nostro Simone Collura con il Focus Tech. Ciao Simone.
2: Ciao Graziano, buongiorno a tutti quanti.
1: Eccoci qua pronti dopo una settimana di pausa per motivi non tecnici in questo caso, ma motivi di salute. Spero ti sia un po' ripreso da queste belle influenze, freddo, caldo, caldo, freddo,
2: mamma
1: vero?
2: Mamma mia, guarda, deleteria per tutti purtroppo.
1: Veramente, dai, comunque ti sei ripresa, quindi riprendiamo il nostro appuntamento. Io alle spalle mi sono messo il nostro bel sito, ovviamente, e tu nella postazione assolutamente più tecnologica che abbiamo in questo momento. E allora di cosa ci parli questa settimana?
2: Oh, questa settimana parliamo dei meravigliosi anni 60 e ti dirò anche il perché. Perché in questa settimana che sono mancato, tu non sai quante mail sono arrivate.
1: Ma veramente?
2: Assolutamente, dalla gente che diceva: ma sì, dai, parliamo, però è stato molto interessante, parliamo degli anni 50. Oh, anni 50, vabbè, un pochettino troppo. Tanti però richiedevano proprio dagli anni 60 ai giorni nostri.
1: E come no, poi
2: sono ricordi, insomma, che già con quello abbiamo parlato la scorsa settimana degli anni 80. Molta gente ha detto: mamma mia, che ricordi che mi hai fatto riaffiorare dalla mente, già una cosa meravigliosa. Chi se le ricordava?
1: Vedi. E vabbè, insomma, e poi tu lo sai che io sono degli anni 60, quindi praticamente gioco in casa a questo punto, forse, chi lo sa. Va bene. Ed allora da dove partiamo, Simone?
2: Allora, partiamo da una cosa che utilizziamo tutti quanti, e anche io e te in questo momento, anzi diciamo che ce l'abbiamo sotto mano proprio, ed è il mouse.
1: Ah, il famoso mouse. Ma sai che c'è ancora prima degli anni 60 il mouse, l'originale,
2: che io sappia. Guarda, c'è un... Allora, praticamente il mouse è nato proprio nel 63.
1: Ah, ecco.
2: Nel 63, che era completamente diverso da quello che noi adesso immaginiamo. Era praticamente un blocco, il primo prototipo era un blocco di legno con due rotelle metalliche, no? E un pulsantino. Quindi per gli amici che ci seguono dalla radiovisione, è questa robetta qua di legno.
1: Esatto.
2: Quindi, e questo è il signore che è stato l'inventore, Douglas Engelbart. È stato l'inventore proprio del mouse.
1: Ecco, avevo un dubbio fra il 59 e il 60, i primi 60, mi hai confermato 63, quindi
2: 63,
1: il primo mouse della storia.
2: Il primo mouse, pensa tu.
1: Bene.
2: Poi proseguiamo e andiamo avanti con una cosa un po' particolare, ARPANET. È nato nel 69, che è praticamente il predecessore di Internet. O meglio, è la rete di computer del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.
1: Quindi è stata la prima versione, diciamo, di Internet, prima di diventare World Wide Web.
2: Esatto. E quindi era un capannone di attrezzature tecnologiche, computer grandi come una stanza che elaboravano miliardi di dati.
1: Quello che oggi fa un cellulare, probabilmente.
2: Esatto. probabilmente quello di un Nokia 3310 addirittura.
1: Addirittura. Ecco. Sì. Bene. Poi, anche quello è stato un passaggio importante. Poi,
2: poi parliamo dei diodi LED.
1: I famosi diodi LED.
2: Assolutamente,
1: sì.
2: Che sono nati nel 1962.
1: Ecco.
2: A Nick Olorniak Jr. Nome un po' particolare, che è praticamente ha sviluppato appunto questa tecnologia, questo semiconduttore a spettro visibile, quindi era soltanto il rosso. Col tempo insomma si sono sviluppati
1: e altri colori. Ma cosa servivano in realtà?
2: Ma queste qua erano praticamente delle lucine, chiamiamole così, chiaramente non come un filamento, sono a bassa tensione, quindi funzionano da un volt e due in su, sono addirittura dei LED possono funzionare anche a 220 volt. Comunque oggi chiaramente vengono utilizzate come spie, quindi per segnalare l'attività di un circuito chiuso, e Niente, sono dei semiconduttori che vengono utilizzati tantissimo nel campo dell'elettronica. Quindi okay, dappertutto ce l'abbiamo. Anche nel,
1: si usano ancora.
2: Si usano ancora, ovviamente. Quella, la lucetta rossa che vediamo nel nostro TV è quella
1: fatto... audiovisione. Sì, quella rossa l'abbiamo vista mille volte proprio.
2: Sì, sì, sì, esatto. Quello. Ma anche gli schermi dei computer adesso sono fatti tutti con questi. Microscopici proprio di semiconduttori, appunto, che sono gli schermi a LED.
1: Certo, certo, certo.
2: E beh, poi parliamo di una cosa che è un po' come posso dire,
1: no,
2: il floppy disk, assolutamente.
1: Floppy disk, no, quello non può mancare, che erano diversi anche tipi di floppy, dal più piccolino, quello che usavo io, fino esatto, a più grandi. Che, qual era la differenza? Immagino la memoria.
2: Esatto, sì, erano le capacità e soprattutto il dispositivo che poi veniva letto. Infatti mm-hmm, i primi erano quelli da 8 pollici, quelli enormi. Mm-hmm. Quindi, e poi avevamo quello un po' una via di mezzo da 5 pollici e 24 e il più piccolo da 1 pollice e 44.
1: Ecco,
2: i classici floppy che poi alla fine abbiamo usato tutti quanti. Mm-hmm. E ovviamente quelli sono stati sviluppati appunto da IBM.
1: Ok, ok, bene.
2: Poi, sempre rimanendo nel campo della
1: tecnologia... Ma siamo nel periodo anni 60, c'erano già i floppy?
2: C'erano già il floppy è nato nel 1967.
1: Pensa a te, questo non lo sapevo, forse è una cosa più recente, vabbè. E poi?
2: Poi abbiamo il brevetto del primo microprocessore.
1: Ah!
2: Tra il 1968 e 69. E questo praticamente era un microprocessore, un Intel 4004 del 71, che poi alla fine si è concretizzato, no? il microprocessore. Questo era un microprocessore a un singolo chip.
1: Okay.
2: Quindi diciamo che una capacità di calcolo praticamente di un neuro, ma neanche, cioè di niente proprio, non aveva niente. Faceva uno più uno, forse
1: un mezzo neurone.
2: Un mezzo neurone, sì.
1: Va bene, anche questo sempre sdoganato negli anni 60. Codice a barre.
2: Codice a barre, che è nato nel 1966.
1: Addirittura.
2: Sì, anche se però diciamo il primo brevetto è un po' antecedente. Nei primi anni 60, no? E veniva proprio standardizzato e utilizzato per la prima volta in ambito industriale.
1: Ho capito. Dicono che adesso praticamente il codice a barre a breve verranno sostituiti da altri sistemi che stanno provando. E non chiedermi cosa, come, ma questa era una notizia che girava.
2: Ecco, pensa che volevo chiedertelo, quindi niente.
1: Ecco, no, non lo so, però so che ci stanno lavorando per eliminare anche i codici a barre. Pensa ecco. A te.
2: Mamma mia.
1: Bene, già abbiamo i QR code, eccetera. Sì. Ah, cassette, video.
2: Le cassette, la prima musicassetta nata nel 1962.
1: Ah, vedi, io la prima l'ho avuta nel 1970, quindi ci ho messo un po', anche perché io sono del 62, quindi non potevo sicuramente lavorare con le cassette, va bene, ok. Quindi hanno la mia età, sono vecchie.
2: Vecchie,
1: figurati.
2: Ecco, la prima è stata proprio presentata da Philips, che poi ovviamente Philips poi assieme a Sony, a BAP, eccetera.
1: Provati fra di loro, è venuto il signor Philips con il signor Sony e hanno fatto questa cosa che poi è continuata anche per i CD, perché mi pare che anche lì c'era una collaborazione, no, fra Sony, Philips, eccetera. Quindi le famose audiocassette che avevano un minimo di 60 minuti, poi 120 e anche 180. Può
2: anche
1: essere
2: 180, sì.
1: Anche 180, ma erano quelle un po' quei nastri un po' più delicati, ovviamente non erano così, diciamo che si lavorava bene con quelli da 60, già 120 sì, era abbastanza impegnativo. Ho provato i 180, mi è durata una settimana, poi l'ho buttata via come specie di la torcigliata, gliel'ho data al gatto, si è divertita per quello.
2: Ecco, no,
1: giuro è andata così. Va bene.
2: Ovviamente quando si utilizzava la musicassetta bisognava avere anche la classica matita.
1: Bella matita, perché ma noi lavoravamo anche alla radio, perché sulle audiocassette incidevamo gli spot pubblicitari, le sigle, i jingle, e si lavorava con una velocità disarmante, con due o tre piastre che mentre andava una puntavi l'altra e lo facevi o con la matita, o io che avevo il dito ormai abbastanza organizzato, proprio il dito da audiocassetta, giravo al volo e ripartivo. Era una velocità incredibile, si lavorava senza rete, quindi nel vero senso della parola non c'erano i software, non c'era niente, eravamo solamente proprio totalmente analogici, ed era un lavoro sicuramente più stressante, ma io credo anche divertente, tutto sommato, perché poi insomma non è che c'erano problemi, un computer improvvisamente non funzionava eccetera, prendevi direttamente un'altra piastra cassette o un altro giradischi e si continuava, insomma, direttamente. Certo. Era tutto molto più semplice.
2: Poi rimanendo sempre sull'ambito di cassette, videocassette, abbiamo il videoregistratore a cassette, il classico VCR del 1969.
1: Ah, vedi, io no, sono arrivato molto più tardi, sono arrivato appena negli anni 80 con le videoregistrazioni, quindi no.
2: Infatti il primo prototipo è stato sempre presentato da Sony, che Sony purtroppo fortunatamente è sempre stata all'avanguardia, no, su queste tecnologie.
1: Perché non ci sono paragoni con Sony.
2: Esatto. No,
1: quella era un'altra pubblicità, non ha importanza, però mi è venuta così spontanea.
2: E questo era il sistema U-matic. Che è stato il primo passo poi per portare i videoregistratori in casa.
1: Certo.
2: E poi passiamo alla calcolatrice elettronica.
1: Questa me la ricordo, lo usava mio padre, che aveva, era sempre lì tic tic tic tic, che veniva fossi coi la carta che usciva, dopo si incastrava, era una roba pazzesca questa cosa qui.
2: Ecco, la calcolatrice portatile, dobbiamo dire, è stata sviluppata. Portatile, che pesa
1: 2 chili di roba, ma insomma va bene. Okay.
2: È stata sviluppata appunto dalla Texas Instruments nel 1967.
1: Ecco, vedi, siamo sempre negli anni 60, tutte queste cose sono anni 60. Bene. Altre cose che hai trovato, che hai scovato?
2: Altre cose abbiamo. Guarda, questa è una cosa un po' particolare.
1: Cos'è?
2: Allora, per gli amici che ci seguono da casa e che ci vedono in radiovisione, sembra questo un radar, e invece ti dico no, e si chiama Space War. Ed è il primo videogioco sviluppato al MIT.
1: No, vabbè, incredibile.
2: Del 1962. Questa, diciamo, era. Mi viene da ridere perché era la prima console.
1: Chiamiamola console.
2: Vabbè.
1: Sembra uscito dalla prima serie di Star Trek.
2: Esatto. Vero? Era basato proprio su un computer PDP-1. Che era questo monitor un po' che sembra proprio quei radar, no? Che usano le torri di controllo degli aeroporti.
1: Sì.
2: Era una cosa data del 62, appunto, questa.
1: Ecco, bene, ottimo.
2: E poi abbiamo ovviamente la TV a colori.
1: La TV a colori però risale a?
2: Al 60.
1: No, ma veramente?
2: Sì,
1: quindi tu mi dici colori... è perché in Italia non c'era.
2: Sai che noi in Italia arriviamo sempre dopo.
1: Molto dopo, perché in Italia le sperimentazioni sono partite nel 75, credo. Sì. Io ricordo che chi aveva la TV a colori, fortunato, uno dei pochi, l'unico canale a colori che guardava era TV Capodistria. Mentre la Rai è andata avanti fino al 76, credo. Io ricordo le Olimpiadi del 76, che facevano le appena trasmissioni sperimentali, le mandavano a colori solo per i pochissimi possessori, poi costava una cifra la TV a colori quella volta lì, ma eravamo oltre la metà degli anni 70, quindi tu mi dici che quasi, non dico da subito, perché insomma la televisione italiana nasce nel 54, quindi tu mi dici che 6 anni dopo era già colori?
2: Allora, diciamo che negli anni 60, nei primi anni 60, c'è la nascita della TV a colori negli USA. Nel 65 circa c'è stata la diffusione del TV a colori in America. E infatti dopo, appunto, come dicevamo, dopo gli anni 70 siamo arrivati anche qua in Italia con la TV a colori, quindi diciamo un buon 15 anni prima è arrivata in America.
1: Certo,
2: da quando è stata progettata, quando è arrivata in Italia, sono passati un 15 anni, insomma.
1: Ecco. Sai che ti devo dire che dobbiamo fermarci qui per oggi.
2: Mi sa di sì.
1: Il tempo è scivolato via, però ci hai anche in questo caso sbloccato dei ricordi, e tu pensi che ce ne sono ancora di cose di anni 60?
2: Mamma mia.
1: E allora potremo proseguire la prossima settimana in una nuova puntata di Focustec. Va bene?
2: Benissimo.
1: Ti ringrazio, Simone, grazie per essere stato con noi, alla prossima, ciao.
2: Grazie Graziano, alla prossima, ciao a tutti, ciao.
0: Ascolta il futuro, ascolta Focus Tech con Simone Collura. Oh yeah.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Sono quasi le 8.36 e siamo ancora in rigorosa diretta, continuiamo ovviamente fino alle ore 9 con il nostro morning show di questo martedì 26 maggio 2026. Parliamo dei giovani. Per molti giovani europei il tema della pensione ha i dolenti note, però non è una questione, non è più una questione lontana, ma anche una fonte concreta di preoccupazione. Secondo una ricerca del think tank Friends of Europe, il 22% degli intervistati considera la pensione una priorità, anche se quasi un giovane su tre ammette di conoscere poco il funzionamento del sistema previdenziale. I meno informati risultano essere francesi e danesi, mentre gli italiani e spagnoli dichiarano una maggiore familiarità con il tema. Nonostante quasi la metà dei giovani europei versi già contributi pensionistici, la fiducia nel sistema resta molto bassa. Solo il 17% ritiene che la pensione futura sarà sufficiente a sostenere le spese della vecchiaia, mentre il 43% teme il contrario. È una cosa abbastanza comune, oserei dire, insomma. Che dire, in Italia un giovane su tre pensa che l'assegno pensionistico non sarà adeguato, mentre in Danimarca prevale un atteggiamento, diciamo, più fiducioso. Lo studio evidenzia anche forti differenze tra i paesi europei. In molti stati il reddito degli anziani dipende soprattutto dai trasferimenti pubblici, come le pensioni statali. In Austria, Belgio, Finlandia, Francia e Lussemburgo queste entrate rappresentano circa l'80% del totale. I giovani italiani e danesi inoltre si aspettano di dover lavorare più a lungo rispetto ai coetanei francesi e polacchi. La maggioranza degli intervistati in Italia, Spagna, Germania, Polonia e Francia ritiene che il sistema pensionistico debba essere riformato. I giovani europei però restano divisi sul tipo di interventi necessari. Il 45% preferirebbe cambiamenti graduali e senza misure troppo impopolari, mentre il 40% è disposto ad accettare anche decisioni politiche difficili pur di garantire la sostenibilità del sistema. È un bel problema, un bel tema sul quale magari potremo anche ritornare prossimamente, se siete d'accordo. Allora, io direi che i tempi sono maturi per proseguire. Fra poco ritroveremo Renato Lorenzi con la sua edicola e nel frattempo un po' di ritmo, come si suol dire, con Bob Sinclair, Antonella Ruggero. È un classicone questa Ti sento, e anche voi ascoltate bene.

0: Appuntamento con Renato Lorenzi, eccoci qua, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, come non essere presenti dopo tutte queste cose che stanno succedendo qui, ragazzi.
0: Certo.
1: Bisogna starci molto molto attenti.
0: Ovvio.
1: Intanto abbiamo Putin che è indignato, ma anche commosso, se vogliamo, per l'infame crimine di guerra commesso da Zelensky e da tutto l'Occidente,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: per
0: sì.
1: La. Con questo attacco di droni hanno ucciso i bambini in una scuola a Lugansk, questa è stata una notizia che comunque è trapelata un po' dappertutto.
0: Certo.
1: Ecco, l'ipocrisia, dice Putin, di quel delinquente di Zelensky, lo definisce bonariamente delinquente.
0: Bonariamente.
1: E di sua moglie corrotta, dice Putin,
0: ecco,
1: che fingeva di preoccuparsi per le sorti dei bambini, capito? Da lei trafficati, tra l'altro, perché era una trafficante di bambini, la Zelenska.
0: Certo.
1: Emerge ancora una volta, dice Putin, con prepotenza questo diciamo fatto che appunto non è stato una cosa bella, ecco.
0: Certo,
1: il presidente russo ha annunciato

0: inoltre una ferma risposta, che poi tra l'altro c'è già stata, abbiamo visto che c'è già stata la risposta, però se aprite i quotidiani italiani, cari ascoltatori, non troverete nulla sulla strage dei bambini, non ne parlano, i governi europei non ne parlano.
1: Ma perché dovrebbero?
0: Perché sostengono le elite criminali dei governi europei.
1: Ma perché dovrebbero? Non lo so.
0: Perché dovrebbero dirlo?
1: Ti fai anche delle domande, darti delle risposte.
0: Anche farci prendere in giro così, no? Perché poi Putin conclude dicendo l'Occidente non è più civiltà ma è degrado. E ha ragione. Non possiamo che dargli ragione. Comunque la reazione c'è stata, si dice che siano stati colpiti 40 obiettivi in Ucraina per il momento, perché non può colpire altro, ma insomma voglio dire non si riesce a fermarsi. Si parla di missili, si parla di cose, ma mai di un bel mazzo di fiori consegnato così in segno di pace, niente da fare, quello proprio non ci arriviamo, ragazzi.
1: Non ce la possiamo fare.
0: Queste elite sataniste vogliono continuare a portarci verso la guerra totale, vedi? Pensa che Kaja Kallas, l'alto rappresentante dell'Unione Europea.
1: Nel senso, cos'ha, 2 metri? Cos'ha di altezza?
0: 1,60 m scarsa. Quindi l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari, io direi per i loschi affari dell'Unione Europea, esteri, e anche per la politica di sicurezza, attenzione cari ascoltatori, di sicurezza, dice dobbiamo prepararci alla guerra.
1: Ecco.
0: L'ha detto Kaja Kallas.
1: Ecco, bravo.
0: Ma
1: lui è il primo ad andare, no?
0: Ci vada lei, dia l'esempio. Dia l'esempio, visto che vuole tanto sta cosa, vada lei.
1: Esatto.
0: Faccia da apripista, no?
1: Esatto.
0: E cosa rompe le scatole agli altri?
1: Vada lei.
0: Ecco. Vabbè. Intanto è stato avviato il decreto legge DDL Cieli Blu per il divieto della geoingegneria. Sai caro Graziano, bisogna andare a firmare adesso in tanti comuni si sono già attivati, in tanti ancora no perché sono dormienti. Abbiamo i comuni dormienti come qui da noi a Udine, a Trieste, a Friuli Venezia Giulia, tutti dormono, ma noi abbiamo il governatore dei governatori, sai?
1: Abbiamo il governatore dei governatori che probabilmente
0: non ha sentito parlare delle scie chimiche, non
1: no,
0: lo so.
1: No, ma sono condense.
0: Non conosce le condense, capito? Quindi non ci fa andare a firmare nei comuni,
1: certo.
0: Però arriveranno i banchetti, c'è tempo fino all'11 novembre, ragazzi,
1: hai voglia.
0: Ecco, però si può già firmare online, è già stata già raccolta la metà praticamente delle firme che sono necessarie, quindi già la metà è stata raccolta e quindi aspettiamo i banchetti, aspettiamo i comuni, ce ne sono già tanti comunque attrezzati per questa cosa.
1: Bene.
0: Intanto, parliamo un attimino di questa cosa qui che mi preme. Allora, ci sono le marche di questi che vaccinano il pollame, no?
1: Sì.
0: Le galline vaiole e i tacchini da carne. Quindi abbiamo la marca Aia, l'abbiamo già detto, carni fresche, che non solo pollo e tacchino, ma anche le uova, ovviamente attenzione, perché le uova fanno a seguito. Poi c'è la Woody, quella che fa i Würstel.
1: Sì.
0: Attenzione, prendete nota, cari ascoltatori di queste marche, prendete nota perché
1: vanno eliminate.
0: È bene sapere,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: Ecco, poi c'è Equilibrium, un'altra marca. Equilibrium fa affettati di carni bianche.
1: Ecco.
0: Poi Bonroll, se avete mai sentito questa marca, fa delle carni, ecco, così, arrosti di carni bianche, ecco. Poi c'è la Dakota, che fa salsicce, invece salsicce. Poi c'è Buongustaia, piatti pronti.
1: Ecco.
0: Poi c'è la Negroni. La conosciamo benissimo,
1: mamma
0: le stelle
1: mia.
0: Sono tante, dicevano.
1: Milioni di milioni.
0: Adesso la Negroni fa queste cose strane. Salumi di suino. E poi abbiamo la Montorsi con salumi e
1: Quindi praticamente non mangiamo più, dai, diciamolo.
0: Fini salumi.
1: Sì, non mangiamo più ed è finito.
0: Non è che non mangiamo più, ci sarà sicuramente chi non aderisce.
1: Io al supermercato ho qui sotto casa, ho solo queste marche, quindi figurati. figurati te.
0: Hai capito.
1: Capito, hai quindi capito. È andata così.
0: Questa è una cosa grave.
1: No, è molto grave, bisogna cambiare
0: è
1: tutto.
0: È una cosa grave perché ci stanno costringendo a cambiare i nostri abitudini alimentari.
1: Sì, decisamente.
0: Questo non è bello.
1: No.
0: Ma d'altra parte, sai, il loro obiettivo lo conosciamo, no? Obiettivo. Uno dei tanti obiettivi, no? Oscuri del World Economic Forum, tra l'altro. C'è sempre lui di mezzo, sai, lo zio Bill, il consulente si chiama, il consulente del World Economic Forum, questo fa da consule, ma pensa a te, ha fatto questo sistema operativo qui un po' scarso,
1: molto
0: no? Direi,
1: scarso direi.
0: Adesso fa da consulente, però lo zio Bill, vedi, Bill Gates, detiene un brevetto di una tecnologia che utilizza gli esseri umani, attenzione, gli esseri umani, per sfruttare l'energia. E adesso ti spiego anche come. Un secondo brevetto invece che gli conferirebbe i diritti esclusivi per computerizzare, vedi, è nel suo, computerizzare il corpo umano. Il vostro corpo umano,
1: pensa,
0: cari ascoltatori.
1: Mica il suo. Ma mica
0: il suo. Attraverso l'intelligenza artificiale.
1: Ecco.
0: E come fa? Allora, gli esseri umani verranno sottomessi alle macchine, praticamente.
1: Ma
0: il prossimo passo, dice lo zio Bill, l'evoluzione di tutta questa grande cosa qui, l'evoluzione, la chiama lui, sarà data dal 6G. Attenzione, perché già in previsione il 5G ormai è obsoleto.
1: No,
0: è
1: poi, ma il 5G poi fa bene, il 6G.
0: Fa bene il 5G,
1: fa bene,
0: no?
1: 5G fa
0: ecco,
1: bene.
0: Il 6G invece, con questa nuova tecnologia, che si chiama VLC, a luce visibile, sarà come una versione wireless della fibra ottica.
1: Pensate.
0: Ecco, utilizzerà lampi di luce per trasmettere informazioni.
1: Bellissimo.
0: Quindi il corpo umano sarà usato come un'antenna ed alimenterà una serie di dispositivi che saranno sia indossabile ma anche no, anche un po' più grandi, con energia di scarto pilotata dall'intelligenza artificiale.
1: Che bello, che bello.
0: Che livelli sta raggiungendo la tecnologia?
1: È meraviglioso.
0: È meraviglioso,
1: sì,
0: veramente.
1: Assolutamente.
0: Secondo il World Economic Forum, caro Graziano, gli esseri umani inutili, quelli inutili, perché ci sono quelli utili e quelli inutili, sai, secondo loro.
1: Gli inutili sono tutti questi paperoni
0: inutili
1: della tecnologia,
0: quelli delle elite sono tutti.
1: Io li metterei
0: inutili.
1: Tutti lì, capisci? Tutti lì.
0: E poi giù di mazza, no?
1: No, più di mazza, di queste schifezze che ci vogliono fare.
0: Hai capito? Non va bene così.
1: No.
0: Allora, quindi, questi esseri umani, continuiamo il discorso, se vorranno continuare a vivere dovranno diventare schiavi produttori di energia. Hai capito? Per le elite tecnocratica. Ce lo dice Yuval Harari nel suo ultimo libro e si chiede
1: il drogato,
0: a cosa ci servono tanti esseri umani?
1: Lui difatti lui può tranquillamente sparire, che proprio è una cosa inutile.
0: Questo essere immondo qui considera miliardi di persone, cioè è lui, no? Inutili, un po' come il Comperi del film di Alberto Sordi, e sostituibili da robot ed intelligenze artificiali.
1: Bravo.
0: Vedi perché le elite vorrebbero spopolare rapidamente il mondo, hai capito? Ora non lo nascondono più.
1: No.
0: Quindi i piani di queste elite per schiavizzare coloro che sopravviveranno allo spopolamento sono già pronti. Ragazzi, sono già pronti. Harari continua dicendo: per il momento li rendiamo felici, dice, con droghe e giochi per computer.
1: Che belle cose, ma che belle cose.
0: E ovviamente ipnotizzando, impaurendo le masse, no?
1: Sì.
0: Chiaro.
1: Ma quando è che lo facciamo fuori sto idiota, no? Così tanto per capire.
0: Sì, loro puntano, sai, ad abbassare il quoziente intellettivo umano, che certo, è un po' troppo alto ancora,
1: certo.
0: No?
1: Mamma
0: con l'intelligenza artificiale ci stanno riuscendo, però, attenzione, perché l'intelligenza artificiale sostituirà un po'.
1: Ogni giorno devo sentire queste cretinate. Va bene, ok.
0: Va bene, ragazzi.
1: Mentre...
0: Cosa ne pensa?
1: Mario Draghi, eccolo qua, che dice?
0: È con la moglie davanti al giudice conciliatore deciso a separarsi, sai, è arrivato al punto che non ce la fa più.
1: Ma no,
0: e il giudice gli fa: signor Draghi, ma quanti anni avevate quando vi siete sposato?
2: Non ricordo con esattezza, signor giudice, ma certamente non ero ancora nell'età della ragione.
1: Ecco, allora, ma neanche adesso voglio dire. Va
0: no,
1: bene,
0: hai voglia. Lui l'età della ragione l'ha vista così, gli è passato davanti.
1: Comunque un treno in corsa, non l'ha presa più e non l'ha presa più. Bene, ma quanto simpatici siamo. Va bene, grazie allora Renato anche per oggi. Appuntamento domani, ne abbiamo già sentite le belle.
0: Buona
1: oggi.
0: Giornata a tutti.
1: Ciao. Allora andiamo a chiudere il nostro appuntamento. Sì, dai. Abbiamo raggiunto praticamente pochi minuti, ci mancano alle ore 9, quindi andiamo con l'ultimo brano e salutiamo tutti, diamo appuntamento a domani mattina 7.09, saremo insieme su Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tigudio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Non perdetevi ovviamente questo momento, l'inizio di una nuova giornata con la colazione, la musica e tante rubriche, tanti appuntamenti, tante notizie. Vi lascio, ripeto, all'ultimo brano, passate un buon proseguimento insieme a noi. Ciao a tutti, andiamo con Francesco Gabbani e con la sua Summer Funk. Ciao, a domani, puntuali, vi aspetto qui.

0: Sono le 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La politica, nessun effetto referendum sulle elezioni amministrative nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. E il centrodestra tiene, anzi conquista anche un capoluogo di provincia, Reggio Calabria, ma perde Pistoia. Vince Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra. Ad esultare è proprio la presidente del Consiglio. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social Giorgia Meloni. È stata anche la tornata elettorale della vittoria dei candidati del PD senza simbolo, a partire dall'ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che stravince nella sua Salerno, diventando sindaco per la quinta volta. L'affluenza si ferma al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
2: Diversi, oltre alla premier Meloni, gli esponenti dei partiti di governo che esultano per l'esito del voto. I sogni della sinistra si infrangono con la realtà dei fatti, commenta Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, e Matteo Salvini parla di un centrodestra che avanza. Dal PD Elly Schlein difende la competitività del modello unitario progressista e dice che nel complesso i dati confermano i buoni risultati. La segretaria Dem rivendica: siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche. Dal Movimento 5 Stelle arriva il commento della vicepresidente Paola Taverna, che parla di risultati in chiaroscuro.
3: Gli esteri, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ne è convinto il segretario di Stato americano Marco Rubio, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilisti nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti per autodifesa hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione ad internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale. In corso attacchi israeliani nel sud del Libano.
2: La cronaca svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Di Viesti. All'alba sono state eseguite 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla DDA di Bari. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Gli investigatori stanno ricostruendo collegamenti, ruoli e responsabilità all'interno di un'organizzazione che avrebbe operato stabilmente tra le due sponde dell'Adriatico.
3: I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia, sotto il coordinamento della DDA della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo nei confronti di 4 indagati, 3 stranieri e un italiano. Secondo le accuse, componenti di una complessa associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti a carattere transnazionale, importando dal Sud America e distribuendo in Italia grossi quantitativi di cocaina, con un volume d'affari stimato in circa 800 kg di stupefacente movimentati ogni anno.
2: Il tennis ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026, il numero uno al mondo. Inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale sul Philippe Chatrier, non prima delle 20:15 contro il francese Thabaud, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debutteranno oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Griekspoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva.
3: È tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari, sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Sulla 9 Milano-Chiasso chiusa la dogana merci per chi proviene da Como ed è diretto in Svizzera per la festività della Pentecoste. Code a tratti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Monza e Cormano in direzione Torino. In Liguria 4 km di coda sulla 12 Genova-Rosignano tra Brugnato e Sarzana per un veicolo che ha preso fuoco in direzione sud. Veicolo in fiamme anche sulla 14 Adriatica che sta causando 1 km di coda tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Un mezzo fermo in panne, rallenta il traffico sulla 1 Bologna-Firenze tra il bivio per la variante di Valico e Badia in direzione Firenze. Sul tratto Roma-Napoli di questa autostrada code a tratti tra Colleferro e il bivio per la diramazione di Roma Sud a causa del traffico intenso sulla carreggiata nord. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
0: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-7398084 oppure 347-415-5350.

0: presenti a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

Ed ecco la nuova settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi e un saluto da Daniele Dalmuto. Anche oggi impegnato veramente, mi sono sbattuto per trovare le migliori novità discografiche indipendenti e il miglior mercato in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa italiani. Avremo anche una novità quest'oggi, una band di Nashville, loro sono gli The Hood, che ho avuto modo di conoscere per caso tramite un social network. Abbiamo avuto questo scambio di mail e mi hanno inviato la loro musica, che così ho piacere di far conoscere agli ascoltatori italiani. Quindi cominciamo subito. Ask yourself.

Ci sono canzoni che parlano di viaggi, poi ci sono canzoni che ti fanno sentire davvero in movimento. Alberto Bonasia torna con Cavalchiamo le strade, un brano rock intenso e diretto che trasforma la moto in un simbolo di libertà, ribellione e bisogno di evasione.

la California. Lui è Adriaco, Sogno, addio. Re Roberto, l'artista romano, torna con il nuovo singolo tratto dall'album Collezione di Arretrati, un viaggio onirico tra memoria, paure e rivelazioni.

Nuovo Marco Polo di Aphrodis, un brano dalle atmosfere eteree, un viaggio interiore per immagini, un salto nello spazio tenendo ben presente da dove si proviene. Un sound indie pop accompagna il tragitto.

Sono l'unico al mondo. Viaggio solo con un soldo in tasca e conto in banca vuoto. Nuovo Marco Polo, tu non ti allarmare se non mi vedi tornare un giorno. Volo in alto dalla terra fino al pianeta rosso e più in là. Aggrapparcisi non sarà facile. Forse l'anello sarà troppo debole e cadrò. Dallo spazio sarò appurato Piero. Sarò lacrime di fuoco. Non mostrandoti per ciò che sei, fai la figura della lei senza un volto. Con un occhio volto al cielo, l'altro sepolto sottoterra. Aspetto il clima sereno prima che arrivi la bufera. Prima che arrivi la bufera.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

0: piangevamo al telefono.
1: Atuna ci presenta questa volta Let's Go Bali, un brano che profuma di estate, mare e libertà. Fin dalle prime note, la canzone crea un'atmosfera calda e avvolgente, fatta di ritmi leggeri, sonorità tropicali e vibrazioni positive che ricordano i beach party al tramonto, le notti d'estate sul lungomare e quella voglia improvvisa di prendere un volo e sparire lontano da tutto.

E lui è Davide Pagnini, Prima della fine, brano dalle sonorità cantautoriali e ambient che fonde lunghi suoni di archi e sintetizzatori ad una delicata chitarra acustica ed una ritmica che crea un crescendo dinamico ed emozionale. Il sound è avvolgente, accompagna un testo in parte introspettivo e in parte metaforico che nel ritornello diventa un inno alla speranza e al bisogno di credere che dopo un addio non ci sia soltanto la fine.

0: Imprenditrice di successo, Irene Fallani debutta nelle radio italiane con la sua voce di una potenza e di una timbrica senza eguali. Presenta il nuovo singolo, Più Vera.
1: Ho imparato presto a stare in piedi, mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo, e poi il silenzio senza nemmeno perché.

Lui è Liano con Freedom's Call, cantautore calabrese, dopo il successo di Donna, brano che lo ha portato ai vertici delle classifiche mondiali per oltre 3 mesi.

Ora che di Rugio, brano urban malinconico che fonde sonorità melodiche con un'atmosfera intima e notturna. La produzione si muove su tonalità emotive fredde e avvolgenti, lasciando spazio alle voci e al peso delle parole, creando un senso costante di sospensione e vulnerabilità.

0: una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

E chiudiamo con la band che vi ho annunciato all'inizio di puntata. Loro sono i The Hood, non sono semplicemente una band, sono un luogo in cui generi e generazioni si sovrappongono, fondendo le armonie a tre voci del folk rock degli anni 70 con i ganci melodici della musica country contemporanea. Il risultato è un suono raffinato, fresco e al tempo stesso familiare, creato da un trio di cantanti, autori e polistrumentisti di Nashville che infondono nuova linfa alle influenze della vecchia scuola. Dan O'Rourke, Rachel Cole e Leland Rooney sono arrivati a Nashville da soli, ognuno cercando di lasciare il proprio segno in una città intrisa di musica. Li scopriamo con il loro brano Road Trippin'.

E si conclude questa prima puntata di On Air. Cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per poter riascoltare tutti i nostri podcast. Detto questo, un abbraccio e appuntamento alla prossima. Ciao!

Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

Con la sua mano e le sue guance rosse, lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di...

0: è mezzogiorno.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Media Radio Castellana.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: Negli anni 70 cambiano molte cose dal punto di vista sociale ed economico. Nel 1972 arriva infatti una nuova proposta da Fiat, la 126, mentre la 500 viene offerta a 600.000 lire nella più spartana versione R che resterà in vendita fino al 1975. Il motore cambia la cilindrata, che raggiunge quota 594 centimetri cubi, ma i cavalli sono i soliti 18 e il cambio è ancora senza i sincronizzatori. Fiat non intende metterle in concorrenza con la 126, per questo motivo presenta anche delle finiture molto semplificate dentro e fuori. È decisamente meno equipaggiata della 500L e costa anche di più. Eppure diventa la seconda auto per eccellenza di molte famiglie italiane, per le donne e per i figli neopatentati.

0: L'incredibile storia della nuova 500 si chiude nell'agosto del 1975 con l'ultimo esemplare prodotto, ma continuerà a far parlare ancora di sé. Infatti, nel 2017, il MoMA di New York acquista un esemplare della serie F, prodotta tra il 1965 e il 1972, quella che ha avuto il miglior risultato sul mercato, con 4 milioni di esemplari venduti. Fino all'estate del 2019, gente da ogni angolo del mondo può così ammirare il cinquino, protagonista della mostra dedicata alla storia del design industriale.
1: Anni 70, cambio di modelli, cambio generazionale nella politica e nella società. Prime avvisaglie di turbolenza sociale e periodi di austerity. La 500 viene esposta al MoMA come un'icona inconfondibile del design e dell'ingegno italiano. Ascoltiamoci ora un grande successo dei Pooh, proprio del 1972.

0: più di una persona coltiva il sogno di farsi un cinquino, magari restaurandolo poco alla volta, ma bisogna essere molto attenti quando si cerca una 500 da risistemare. Sentiamo qualche dritta fondamentale.
1: Controllo numero 2. Vano anteriore. Andiamo a controllare cosa c'è al di sotto della batteria, della ruota di scorta. Controlliamo soprattutto che all'interno del vano anteriore non ci sia antirombo. La lamiera deve essere pulita perché l'antirombo può nascondere illeciti. Il vano anteriore è molto importante, in particolar modo sotto la ruota di scorta e sotto il vano portabatteria. Che cosa accadeva qui? Accadeva che c'erano delle infiltrazioni di acqua, specialmente acqua piovana, che non avevano una facile via di uscita. Tutta quell'acqua che ristagnava all'interno di questa sorta di barchetta che si crea tra il vano portabatteria e la calandra anteriore non permetteva una facile fuoriuscita dell'acqua, e quindi le lamiere col tempo e con il ristagno dell'acqua si arrugginivano. Quindi questo è uno dei punti fondamentali da controllare quando si vuole acquistare una Fiat 500.
2: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento, per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
3: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

Amici, Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità.

CRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana. Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: Sono le 13 e 10 minuti.
7: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
8: Luce Verde Italia.
9: Bentrovati, disagi sulla 9 Milano-Chiasso. Per lo svolgimento delle operazioni doganali si sono formate code tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord e di seguito tra Como Centro e Chiasso in direzione alla Svizzera. Ancora in A9 completamente chiuso lo svincolo di Fino Mornasco per lavori fino alle 14 di questo pomeriggio. Auto in fila sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Cavennago per traffico intenso verso Milano. Code a tratti sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano in direzione Torino e tra Cormano e Milano Est verso Venezia. 3 km di coda sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud per un incidente avvenuto in direzione Padova. Sulla E45 Orte-Ravenna per il ribaltamento di un furgone chiuso lo svincolo di San Vittore in entrata per Ravenna. In coda il traffico sulla 1 Bologna-Firenze tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico per un mezzo fermo in panne verso Bologna. Mentre in carreggiata opposta, quindi in direzione Firenze, la presenza di materiale disperso sulla carreggiata rallenta la circolazione tra Firenzuola e Badia. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI.

adesso che farò? Non so che dire. Mi ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale, seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: vicino.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Al via Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
4: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
2: All'indomani delle comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno con la vittoria di Francesco Cannizzaro dopo il commissariamento e tiene Venezia con l'assessore uscente Simone Venturini, che diventa sindaco. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. L'affluenza è stata al 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti.
3: In Oriente i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Mostafa Khamenei nel suo messaggio riportato dall'agenzia iraniana Tasnim. I Pasdaran intanto affermano di aver abbattuto un drone americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro.
2: Incidente mortale in Belgio a Beggenhout, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
3: Un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. A colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita prima di essere arrestato. L'uomo, forse in preda a una crisi di astinenza, ha inferto una prima coltellata di spalle al polmone del figlio, poi ha colpito una seconda volta il ragazzo davanti alle altre 2 figlie di 10 e 16 anni. In un momento di lucidità si è poi accorto del gesto compiuto e ha rivolto il coltello verso se stesso, procurandosi delle ferite.
2: Siamo al calcio, il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Allegri e Iraola sembra al momento in pole per la panchina rossonera. Dopo quello delle scorse settimane il Milan avrebbe in programma un altro incontro a Londra con l'allenatore basco del Bournemouth. Intanto Tare ha lasciato casa Milan portando via le sue cose, mentre Cardinale è tornato a New York.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Eh sì, è proprio lui, con questa sigla inizia quasi sempre, o sempre diciamo, ovvero sia Dance on the Floor con Roberto. Quindi una buona giornata a tutti quanti voi che siete su Regional Radio, e anche quest'oggi, se siete pronti con delle scarpette comode e con la voglia di divertirvi e tornare indietro nel tempo, inizia quel programma che tratta la musica del passato, 70, 80 e 90, quello è il periodo praticamente, la musica che ci ha fatto ballare, la musica vintage come spesso la si chiama. Quindi mi raccomando, scarpe comode, perché comunque se dobbiamo ballare o dobbiamo comunque fare questa camminata di 50 minuti, insomma, conviene avere i piedi ben rilassati. Come sempre anche un saluto ai radioascoltatori di Media Radio Castellana, che anche loro continuano ad ascoltare questo programma e può solo che farci piacere. Abbiamo dato i primi cenni e quindi non ci resta altro che cominciare con il primo brano, perché il tempo corre veloce. Eccoci qua, ce ne andiamo subito in America, un artista di colore dal nome di Alicia Meyers con questa I Want to Thank You, era il 1981 ed è proprio il primo brano per oggi che andiamo ad ascoltare.

sempre con un sapore molto disco music. Eravamo agli inizi degli anni 80, 1981. Questa cantante americana dal nome di Alicia Myers. E questa è Want to Thank You, che è un po' stato il suo cavallo di battaglia, diciamo, il pezzo con la quale la si ricorda di più. Siamo appena partiti, quindi è tutto da godere ancora questo programma. E rimaniamo negli anni 80, anche se facciamo la solita cangurata, ovvero sia dagli States ce ne andiamo a trovare questo gruppo britannico dal nome di Prefab Sprout. Quanto mi piaceva questo gruppo, non sento più nulla di loro, comunque sono ancora in attività. Questa era la loro Appetite del 1985 e oggi è proprio qui.

Fab Sprout, 1985, Appetite. E mentre ascolto questa musica è proprio la piacevolezza di ricordare quando eravamo giovani, insomma quando avevamo i pantaloni corti, se vogliamo utilizzare questo termine. Ed è quello lo scopo del programma, né più né meno, insomma rivivere un po' i momenti del passato.

Era il 1983, a me questo brano fa ricordare anche molto Video Music, perché c'era il video che li riproponeva, erano i primi videoclip. E poi stavo pensando, insomma, che spesso, se non sempre, diciamo, dietro al nome di alcuni gruppi c'è qualche storia. In questo caso loro The Romantics, perché nacquero il 14 febbraio, quindi giorno di San Valentino del 1977, e quindi decisero di prendere questo nome. Il brano era Talking in Your Sleep.

Batan. Eh sì, insomma, ci deliziava ancora oggi a distanza di tanti anni, ma rimaniamo ancora negli anni 70. Lo facciamo con un altro gruppo iconico dell'epoca, perché le Sister Sledge, insomma, non possono passare inosservate, perché ci hanno veramente regalato tanti pezzi fantastici che ci riportano veramente all'atmosfera dello studio 54. Perdiamoci in questa musica, Lost in Music.

Ed è praticamente impossibile dimenticare alcuni brani come questo, che praticamente hanno caratterizzato veramente la disco music degli anni 70. Qui parlavamo del 1979, ma anche di un brano particolarmente importante per la carriera delle Sister Sledge, naturalmente sempre con lo zampino di Nile Rodgers degli Chic, perché non mancava mai. E pensate addirittura che uscì, diciamo, in tre momenti diversi, no? Così delle decadi, perché questo era 1979, uscì anche negli anni 80 e gli anni 90, seguendo sempre degli iter molto importanti a livello di classifiche. Addirittura quello degli anni 80, che era il 1984, uscì con una versione Nile Rodgers Remix, che addirittura vedeva come coristi i due ragazzi all'epoca dei Duran Duran, ovvero sia Simon Le Bon ed Andy Taylor, che non vennero mai menzionati ufficialmente in qualità di coristi, ma comunque ne fecero parte, almeno così dicono le informazioni che si vanno a prendere in giro sul nostro grande mondo del web. Ancora

così della vita, al suo stile musicale. E questo era proprio quello degli anni 90, con tre pezzi abbastanza riconoscibili e storici che ci hanno fatto ballare in passato, ma secondo me avevano anche delle ottime probabilità oggi in Dance on the Floor, perché veramente il ritmo corre veloce con questi tre brani. Ancora ce l'abbiamo in sottofondo e ancora mi si muove la gambetta così mentre parlo e mentre tento di annunciarveli. Ma sì, dai, andiamo a vedere chi ha cantato, chi si è esibito. Allora, questa tripletta veniva aperta da Corona con Baby Baby. Di mezzo avevamo Mr. Vain 1993 per i Culture Beat. E ancora in sottofondo ci abbiamo Dr. Alban, avete presente? Ogni tanto fa capolino anche qui in Dance on the Floor. Luke Was Talking, questo è anche un extended mix, il brano risale al 1994, ma continuiamo ancora con Dance on the Floor. Ed è questa la cosa bella, che si va veramente da una parte all'altra, da un genere musicale all'altro, così con una scioltezza, una disinvoltura, che è proprio la piacevolezza di questo programma. Un trio americano dal nome di Delegation e questo brano veramente scolpito nella pietra, In Tonight.

In carriera dal 1976 non hanno fatto molti album, ne hanno incisi 6, però ancora sono in attività, quindi evidentemente fanno dei concerti, la gente li segue e ancora insomma ha quel calore e quella piacevolezza nell'ascoltarli. Delegation, il brano ci piace, a me ancora piace, era questa In The Night. E poi invece ci sono dei gruppi che sono veramente longevi, perché la loro carriera parte ancora più indietro, quindi loro partono dal 1959. Hanno anche fatto delle partecipazioni nella colonna sonora del film La febbre del sabato sera, con dei brani scritti dai Bee Gees. E in questo caso anche questo brano faceva parte di una serie televisiva dal titolo di Charlie's Angels, e oggi ce l'ascoltiamo proprio qui in Dance on the Floor. Il gruppo è quello dei cinque fratelli, i Tavares. E il brano che invece è già cominciato, che vado ad annunciare, è questo Heaven Must Be Missing an Angel. E vai!

con The Tavares Brothers, e poi diventa semplicemente Tavares per questo gruppo, e il brano che abbiamo ascoltato, Heaven Must Be Missing an Angel. Eh sì, era praticamente la classica atmosfera degli anni 70. Come ho detto, loro hanno partecipato anche alla colonna sonora della Febbre del Sabato Sera, interpretando alcuni pezzi dei Bee Gees. Beh, siamo arrivati all'ultimo. Eh sì, perché qui gira e volta, a volte gira, il tempo vola, corre via e non riusciamo a gestirlo. Beh, è un po' quello che succede anche nella vita quotidiana, no? Si fa mattina, si fa sera, in un batter di ciglia. Vorrei ricordarvi anche come ascoltarci, anche se il programma sta quasi giungendo al desio, ovvero

omonimo di Neja. L'abbiamo apprezzata spesso e volentieri con Restless, però ogni tanto fa piacere anche ascoltare questa Shocker. Era il 1999, lei muoveva più o meno la carriera in quei periodi, perché insomma iniziava nel 97, quindi un paio d'anni prima. E poi, malgrado insomma non abbia fatto grandissime cose, perché mi sembra che ha soltanto 3 album in attivo. E voilà, e sì, finiva proprio così. 3 album in attivo, dicevo, ha comunque continuato la sua carriera come un personaggio appunto prettamente per la musica Eurodance, sapete, quella insomma che fa scatenare in un modo o nell'altro. E arrivò così la sigla, eh sì, sapete che immaginate sempre che io sono qui al microfono e sento una mano dietro le mie spalle, dietro la mia schiena, che mi spinge ad uscire fuori dallo studio. E quindi questa è un po' l'idea che dovete farvi quando parte la sigla, quella finale del programma. Approfitto anche oggi per ringraziare tutti quanti voi dell'ascolto, naturalmente anche il solito gemellaggio con Media Radio Castellana di Castel San Pietro, nonché tutti i radioascoltatori di Regional Radio. Invito come sempre ad ascoltare ciò che succederà nelle programmazioni a seguire, quindi avremo modo e maniera di continuare a tenervi una buona, anzi spero anche un'ottima compagnia. E Roberto vi dà appuntamento alla prossima programmazione, che come al solito avrà lo scopo per 50 minuti di riportarvi indietro nel tempo, con la testa e con il cuore. Allargo ste braccia e vai, eccole qua allargate, un abbraccio a tutti quanti voi, un grosso

0: Al radio.
1: Avete ascoltato Dance on the Floor con Roberto Torraca.
2: Siete su Regional Radio. Il nostro contatto è 351 59 800 83.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati sulla A22 Brennero-Modena. Il traffico intenso sta provocando una coda di 2 km tra Carpi e l'Autosole verso Modena. Fino alla fine di maggio sulla diramazione per Ravenna lo svincolo di Cotignola è chiuso per uscire limitatamente alle provenienze da Ravenna. Uscita alternativa quella di Lugo. Mentre fino al 12 di giugno scambio di carreggiata sul raccordo Porto Garibaldi per lavori tra gli svincoli Corte Centrale e Comacchio verso Porto Garibaldi. Lavori questa notte sulla A1 Milano-Bologna, con orario compreso tra le 22 e le 5, chiuso il tratto tra Casal Pusterlengo e il bivio per la A21 verso Bologna. Chiusura per lavori sulla A13 Bologna-Padova, dalle 21 di questa sera alle 5 di domani, tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train

Un caro saluto da parte mia, sono Francesco Sciarretta, come sempre ogni settimana in radio con Just Train, una puntata con la musica di qualità alla radio come al solito. Iniziamo con una chitarrista brasiliana, lei è Larry Basilio, oggi 38enne, l'ascoltiamo con un suo brano come Seven, dalle forti tinte hard rock, da un CD del 2025 come Redemption. Larry Basilio, Seven.

Il volto hard rock di una chitarrista straordinaria, poliedrica, Larry Basilio, brasiliana, suona diversi generi musicali con grande scioltezza e proprietà di linguaggio, dal jazz alla fusion al rock, come in questo caso in un brano come Seven, estratto da un disco del 2025 come Redemption. E insieme a lei ci sono due artisti di peso come il batterista Winnie Colaiuta e Sean Hurley al basso elettrico. Era Larry Basilio con Seven da Redemption.

Le straordinarie voci dei King's Return, gruppo, quartetto in pratica afroamericano, nato artisticamente nel 2016, si sono conosciuti al college, ne hanno fatta di strada. Questo era un brano famosissimo, portato al grande successo planetario da Louis Armstrong, ed era What a Wonderful World, per la versione corale spettacolare dei King's Return. Ancora voci in scaletta su Just Train, con quella straordinaria e originalissima di un genio della musica contemporaneo, Jacob Collier, che ripropone alla sua maniera un classico tema dei cartoni animati di Hanna-Barbera, The Flintstones. Jacob Collier.

musicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

Lui si chiama Max Serra, sensibilissimo cantautore italiano. L'ascolto era questa bellissima "Se qualcuno apre la finestra" per questo cantautore che seguiremo sempre con attenzione. Su Just Train siamo partiti da circa 15 minuti, siete in compagnia di Francesco Sciarretta in radio, come sempre settimanalmente con voi a condividere buona musica. Incontriamo adesso una band, un collettivo spagnolo, si chiamano Patax, contaminano il loro suono tra diverse fonti: folk, etnica, jazz e flamenco, un mix veramente riuscitissimo ed esplosivo, ottimi musicisti peraltro. Li ascoltiamo dal vivo con un brano come La Chana. Patax.

Loro sono un collettivo di Madrid nato artisticamente nel 2010, si chiamano Patax, li abbiamo ascoltati con questa versione live di La Chana, per questa band che fonde diversi elementi nella loro musica tra folk, flamenco e musica latina, un miscuglio veramente molto colorato, ed è una band che sta avendo grande successo anche con diverse tournée in giro per il mondo. Patax con La Chana. In Africa adesso con una percussionista keniota, lei è Kasima Mutua, la ascoltiamo con Di Quetela. Ti seguo, Kasima Mutua.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

nel catrame. Devi essere la madre cagna che mangia i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto. Prendi il frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole. Sì.

ferma la tua classe. Dimenticati la luna, tre lampioni delle strade. Devi essere la madre cagna che sbrana i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto. Prendi il frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scherzi e briciole. Dammi solo scherzi e briciole. Dammi solo scherzi e briciole.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
6: Media Radio Castellana. La radio che dà la forza.

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
1: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
2: Mix Live Music. Mix Live Music. DJ Hammer.
3: Che la forza sia con voi.
0: Mix Live Music by DJ Hammer.

0: DJ N.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
4: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità!
6: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
7: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
8: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
7: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Sono le 18, 5 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

Voglio essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà.

Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia.

0: farai essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo. È convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
1: La libertà.

0: Sì!
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, disagi sulla 9 Milano Chiasso. Per lo svolgimento delle operazioni doganali si sono formate code tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord e di seguito tra Como Centro e Chiasso in direzione alla Svizzera. Ancora in A9 completamente chiuso lo svincolo di Fino Mornasco per lavori fino alle 14 di questo pomeriggio. Auto in fila sulla 4 Milano Venezia tra Dalmine e Cavennago per traffico intenso verso Milano. Code a tratti sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano in direzione Torino e tra Cormano e Milano Est verso Venezia. 3 km di coda sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud per un incidente avvenuto in direzione Padova. Sulla E45 Orte-Ravenna per il ribaltamento di un furgone chiuso lo svincolo di San Vittore in entrata per Ravenna. In coda il traffico sulla 1 Bologna-Firenze tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico per un mezzo fermo in panne verso Bologna. Mentre in carreggiata opposta, quindi in direzione Firenze, la presenza di materiale disperso sulla carreggiata rallenta la circolazione tra Firenzuola e Badia. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: ore 19
1: e 3 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: 9:03.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
2: Magic, the power of new generation of house music.
3: Questa è la linea dello start della playlist numero 18 di Magic, the power of new generation of house music. Appuntamento giunto alla quarta edizione che vi raccontiamo e vi suoniamo live qua su DE, Diffusione Europea, e MRC, Media Radio Castellana. La playlist numero 18, con alcune novità nel momento, dalla scena nudisco, soul fan disco, boogie, Mother Soul, eccetera eccetera, che caratterizza un po' la mia musica nell'arco di queste settimane, di questi mesi. Bentornati allora nella mia House Nation.
2: Magic, voice and mix by Giuliano Rebonati.

una straordinaria Anna Levega e uno straordinario Dave Morales, perché questo è stato un remix bellissimo di un classico di Mina, Parole Parole. Prima Antonio Ricciardi, Electric Velvet, e adesso quello che è stato in queste settimane uno dei numeri uno della scena house, cioè Mirko Max, Let Me Tell You.

Mirko Mix, Let Me Tell You, che richiama al classico dell'oleata Holloway, Love Sensation, quello ripreso anche dai Black Box.

0: Questa era la prima parte di questa playlist, che è la numero 18 della quarta edizione di Magic. La stiamo raccontando qui su DE Diffusione Europea e MRC Media Radio Castellana. Torniamo tra poco con ancora qui nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music.

Donna Summer, che deve molto al mondo delle radio nella sua carriera. Home Radio fa parte di Bad Girl, l'album del 1979 della regina della disco music, Donna Summer. All'epoca le radio si chiamavano radio libere perché eravamo veramente liberi di esprimere la nostra vena artistica, cosa che si è persa poi negli anni successivi con l'evoluzione della radio e dei network, e ultimamente si riprende anche a MRC o ADE in una versione più moderna, più adattata e altrettanto bella, secondo me, sul web, in app, sul DA+.

c'è chi riprende Donna Summer 79 MMP e Lorraine Wilson che l'ha ricantata, e chi invece riprende Teddy Pendergrass ancora prima 75 Jay Caruso.

dalla metà degli anni 70 di Teddy Pendergrass, The More I Get, The More I Want, ripreso da Jay Caruso. Alla metà degli anni 80 con Donna Allen, Serious, Michael Gray Remix.

Magic, the power of new generation of house music, classico dell'86, Don Allen, Sirius, Michael Gray remix. E tra poco vi faccio sentire l'ultimo singolo di Michael Gray, Gravity.

Mojo, Lady Hear Me Tonight, Sparrow e Barbossa remix. Pezzo campionava però un originale del Chic che era Sub 41.

0: Questa era la playlist numero 18 di Magic, ve l'ho suonata qui su DE, Diffusione Europea, e MRC, Media Radio Castellana, in da plus in giro per l'Italia. E allora grazie come sempre per essere stati con me anche stavolta qui nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Sono le 20 e 55 minuti. Sono le 20 e 55 minuti.
4: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
3: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Buonasera e bentornati a Immersioni, un programma da Sboroni dove la musica indipendente respira. Questa è MRC, Media Radio Castellana, sui 1098-711 kHz in AM dal centro di Castel San Pietro. Salutiamo gli amici che ci ascoltano in DAB dall'Abruzzo e anche quelli che ci ascoltano in AM dalla Finlandia, dal Giappone, un po' da tutto il mondo. Numero di telefono per i vostri WhatsApp 348-7607-907. Cari ascoltatori, questa sera abbiamo un super ospite. Abbiamo qui l'onore di ricevere qui nel nostro studio Phil Selvini and The Mind Warp. Solo Phil Selvini.
1: Solo Phil Selvini.
0: Dove sono The Mind Warp?
1: Tutti indaffarati.
0: Dove li hai lasciati?
1: Tutti indaffarati. In cantina li ho lasciati.
0: È un peccato.
1: Poi vengono fuori quando
0: li
1: quando fuori li chiamo.
0: Quando servono.
1: Li tiro
0: sono
1: fuori dal cilindro.
0: Tipo Minions.
1: Esatto.
0: Sono lì che li...
1: Uno a Valencia, l'altro a Ferrara, l'altro a Canicattì.
0: Salutiamo i Mind Warp, musicisti molto, molto
1: Ma magari
0: importanti.
1: Ci stanno ascoltando, eh?
0: Gliel'hai detto? Li hai avvertiti che c'era Immersione in programma da Sboroni?
1: Certo.
0: Se li hai avvertiti, allora ci ascolteranno, certo, sicuramente.
2: Ho fatto l'applauso io.
0: Ciao ragazzi, Phil Selvini. Io ti immagino un po' come un enfant prodige. Io voglio sapere quando hai iniziato a suonare, come hai iniziato a suonare, come sei arrivato a produrre questa musica eccezionale che produci. Perché io mi tocco chapeau di fronte alla tua musica.
1: Addirittura.
0: Ho il tuo CD, me lo ascolto molto volentieri, è molto bello, è qualcosa che non capita di sentire normalmente, è una roba un po' da intenditori, da cultori della musica. Purtroppo adesso abbiamo un livello dell'ascoltatore un po' basso, però dai, l'importante è far musica buona, poi qualcosa
1: sì,
0: nell'atmosfera si spargerà. Quando
1: sono
0: è cominciata
1: d'accordo.
0: La tua avventura?
1: Dunque, da dove partire è complesso, perché è una storia che è lunga a quanto, 25-26 anni? Quindi
0: vabbè,
1: cioè, bisogna partire proprio dagli origini. Ma le origini, ero un bambino come tanti altri,
0: una
1: probabilmente. Quindi, ma io ti ringrazio ancora una volta, ma
0: quando hai iniziato a suonare?
1: Non lo so. A 5-6 anni.
0: Anni. Quanti strumenti suoni?
1: 6 anni, principalmente chitarra. Poi però nel corso poi della vita chiaramente la musica ti mette davanti a delle esperienze che fai e suonicchio, fra virgolette, anche un po' pianoforte, anche un po' il basso, un po' la batteria, un po' tutto.
0: Però crei con la chitarra?
1: Creo con la chitarra, a volte anche col piano.
0: Quindi tu da bambino ti sei appassionato alla chitarra così o te l'hanno trasmessa?
1: No, beh, principalmente è stata una mia idea, se ricordo male. Poi è chiaro che devo buona parte di tutto questo anche ai miei genitori perché mi hanno sempre sostenuto. Quindi forse anche mi stanno ascoltando anche loro. Quindi
0: salutiamo
1: anche
0: i
1: loro.
0: Genitori di figli. Cosa ne pensano della tua musica?
1: Beh, mia madre non capisce niente di musica, però chiaramente mi sostiene. Mio padre pensa che io sia, non so, Mick Jagger.
0: Un genio assoluto. Mick Jagger, secondo me, non è giusto paragone.
1: No, io devo principalmente, a parte gli scherzi, devo principalmente a mio padre perché mi ha trasmesso la passione per la musica e in particolare del progressive rock.
0: Quindi lui ascoltava questo genere sì. musicale negli anni 70.
1: È sempre stato un appassionato. Più negli anni 80 perché l'età non lo permette, però sì, io ho cominciato fin da piccolo ad ascoltare King Crimson, che è una cosa molto atipica.
0: Sì, sì, infatti se ti appassioni a quello poi è fatta.
1: King Crimson, Genesis, dopo. Yes, il primissimo disco forse che ho ascoltato è stato i Jethro Tull, Aqualung.
0: Ah, bellissimo.
1: E fra l'altro è stato anche forse il primo gruppo che ho visto dal vivo, avevo sì e no 7-8 anni.
0: Ah, che esperienza entusiasmante.
1: E ci fu un concerto a Cattolica, me lo ricordo molto bene, in cui vidi per la prima volta questo menestrello che già aveva la sua veneranda età, però mi ha appassionato, mi ha subito colpito come teneva il palco. Cioè io sono stato sempre molto affascinato anche dalle leadership, dai frontman.
0: Sì, beh, è un aspetto
1: quindi,
0: molto importante.
1: Sì, e Ian Anderson forse è stato il primo in assoluto che ho stimato. Poi ne sono venuti tanti altri nel corso del mio background culturale, barra musicale, però Ian Anderson è stato il primo. Mi vidi a Cattolica, appunto, e fu un concerto da due ore e mezza in cui lui suonò, ballò,
0: dove non
1: parlò.
0: Si è risparmiato, lui non si risparmia.
1: È stato incredibile. Poi ero molto piccolo ancora, forse per avere anche una sorta di criticità, ok? Di commento
0: sì,
1: critico.
0: Sì, tu hai preso solo il buono.
1: Ho preso solo il buono, sì, il buonissimo proprio.
0: Sì, sì, ma infatti sì, poi sì, non penso che ci fosse stato il peggio da prendere lì comunque. Beh, interessante anche pensare a un bambino che guarda un concerto di Jethro Tull, è già una cosa comunque molto fuori dal comune, no?
1: Io rimasi stregato.
0: E, beh, poi lui è un personaggio così ammaliatore, no? Molto, è sempre un folletto, sì, è un sì, personaggio sì, che sì,
1: penso che sia stato, anche se alcuni non lo dicono, penso che sia stata una parentesi che chiudo immediatamente, ma penso sia stato uno dei più grandi ancora da ricordare, secondo me, non solo nell'epoca prog, ma nella musica rock, blues e derivati in generale.
0: Sì, beh, lui ha gettato, cioè, le basi per tante cose.
1: È molto sottovalutato, cioè sì, i Jethro Tull in sé penso sì, che siano molto sottovalutati. Io li ho sempre invece ammirati e messi sul piedistallo insieme ai grandi nomi.
0: Comunque, ascoltando la tua musica, è ovvio un accostamento che si cercano dei riferimenti e dici, ma questo ragazzo quanti anni hai? Dillo qui ai nostri ascoltatori.
1: Io ne devo compiere 33.
0: Ah, io pensavo...
1: Sono piccolo.
0: Sei piccolo, piccolo.
1: Sono piccolo.
0: Cioè, sentendo la musica che produci, anche secondo me che viene, che ha degli ottimi arrangiamenti, un lato molto... c'è, cioè, una certa esperienza musicale, uno che ha ascoltato tanta roba, che è ovvio accostarla a quel genere lì, a quello
1: sì,
0: che veniva prodotto negli anni 70.
1: Io vorrei
0: e mi
1: proprio...
0: chiedevo, infatti, mi chiedevo chi ti avesse trasmesso questo interesse, perché non è una cosa, è un po' fuori dal comune comunque.
1: Sì, ma infatti io vorrei sottolineare il fattore dell'ascolto, perché dal punto di vista teorico, dal punto di vista dell'insegnamento in sé della musica, personalmente non sono stato un grande studioso di musica, sono sempre stato, cioè il mio maestro è stato sempre un maestro privato, io non ho fatto nessuna accademia, nessun
0: sì,
1: tipo
0: sì,
1: di conservatorio, niente, quindi la musica è sempre stata un po' dentro di me in maniera, non dico autodidatta, ma quasi, cioè è sempre stato molto spontaneo, molto intuitivo, mi sono sempre lasciato trasportare più dalle esperienze in sé che creavo sui palchi anno dopo anno, piuttosto che dallo studio in sé. Ecco, questo è stato
0: a te
1: un po'...
0: serviva lo strumento per esprimere quello,
1: esatto,
0: che volevi esprimere,
1: esatto,
0: questo è,
1: esatto,
0: perché
1: esatto,
0: sennò ci si perde, no, negli studi.
1: Io di teoria musicale so molto poco,
0: sì, sì,
1: so le basi, so
0: sì,
1: le basi
0: sì,
1: e mi sono bastate.
0: Tu hai assimilato quello che ti serviva per esprimere e fare ottima musica, direi. Cari ascoltatori, l'unico lato negativo per un ascoltatore medio, per me non lo è, è il fatto che i brani di Phil Selvini sono tutti molto lunghi, quindi qui in radio abbiamo dovuto un attimo capire come gestire, perché altrimenti un'ora l'avremmo riempita con l'album Tetrus, giusto? Quest'album si intitola. E quindi abbiamo dovuto selezionare un po', i brani sono molto lunghi, ma io vi consiglio di accomodarvi, di mettervi comodi, di mettere in cuffia, perché questi brani vanno ascoltati nota per nota, ci sono dei continui cambi di atmosfera, di ritmo, di improvvisazioni, c'è un po' di tutto. Quindi adesso partiamo con quello che apre l'album Tetrus, giusto? Questa To Make Ends Meet è il brano di apertura dell'album Tetrus. Cosa ci puoi dire su Tetrus? Il titolo.
1: Ma, allora, anche questa è una storia un po' lunghina, nel senso che io durante la pandemia venni a contatto. I brani in realtà sono stati scritti molto tempo fa, hanno un'origine abbastanza antica, risale a una decina d'anni fa più o meno, perché li eseguivo già con un'altra band che non sono The Mind Warp, di cui non faccio il nome anche per rispetto, ma... amen.
0: Sì, sì, va bene. Voltiamo pagina su questi.
1: Quando ho deciso di intraprendere questo percorso in maniera solista e di riarrangiare, riproporre questo repertorio che avevo lì nel cassetto, ci fu la pandemia. Quindi mi sono visto costretto a fermarmi,
0: chiuderti,
1: a riflettere, esatto, a chiudermi. E venni a contatto in quel periodo con un fumettista che saluto, si chiama Francesco Mucciacito. È un molisano che però è trapiantato a Bologna da qualche anno, non è mai venuto a vederci, infatti se ci stai ascoltando Francesco,
0: cioè, Francesco, sei tu l'autore del mostriciattolo,
1: me lo sto legando al dito, è lui l'autore
0: del mostriciattolo,
1: è creditato da tutte le parti, quindi cioè, ti ringraziamo ancora una volta per questo splendido disegno, questa splendida copertina che ci hai proposto. E l'idea che avevo del concept era appunto questo mostro che doveva rappresentare in d'apparenza la distruzione, l'apocalisse, cioè una visione negativa del futuro, invece in realtà però c'è il rovescio della medaglia dietro questo mostro apparentemente è distruttivo, ma in realtà è bonario, cioè lui viene a donare una sorta di comandamenti che l'uomo nel futuro dovrà perseguire, perché il mondo sta andando alla rovescia. Quindi il concetto dietro il disco è sia passato che presente, ma anche futuro.
0: È interessante, in un certo molto senso. Interessante questo. Potremmo associarlo a tante cose che succedono.
1: Assolutamente anche. Sì. Beh, quindi questa situazione attuale nel
0: mostro
1: mondo.
0: Alieno, direi.
1: Mostro alieno che viene da un pianeta
0: sconosciuto. Un insetto gigante, sì. Però non è un insetto, è un
1: mostro. L'hanno definito, molti me l'hanno definito anche una cimice gigante.
0: Una cimice? No, c'ha una testa diversa dalla cimice. Comunque è sul disco, è la copertina del disco di questo Tetrus di Phil Selvini and the Mind Warp. E adesso noi ci andiamo a ascoltare To Make Ends Meet, che è il brano di apertura.

0: nuovamente in diretta qui a Emersioni, cari ascoltatori. I brani di Phil Selvigny and the Mind Warp, che sono abbastanza lunghi ma piacevoli da ascoltare, ci permettono anche tante cose, perché noi nel frattempo possiamo andare al bar, possiamo metterci a parlare con i passanti qui fuori del centro di Castel San Pietro, che sono sempre curiosi e danno un'occhiata dentro, possiamo anche interagire con l'ospite qui e dire le cose che non si possono dire in radio. Phil, cosa significa questo To Make Ends Meet?
1: Una cagata, quindi. To Make Ends Meet, dunque, dal momento in cui, ci tengo a precisarlo perché non abbiamo ancora parlato, è una piccola postilla. I brani, i testi di tutti questi brani non li ho scritti io.
0: Aia.
1: Non sono io il sottoscritto dell'autore di tutti questi testi.
0: Chi è?
1: Chiaramente era un mio vecchio compagno di scuola con cui ho iniziato a scrivere, a comporre queste melodie, queste prime bozze, e chiaramente con la supervisione mia, quindi è sempre stato scritto a quattro mani, chiaramente, però
0: le melodie sono tue,
1: tutta la musica, tutta la composizione, sì, è mia, quindi i brani sono stati depositati 50 e 50.
0: Ah, ok.
1: E poi però c'è stata tutta una vicenda che non voglio soffermarmi.
0: Non sei scappato col malloppo,
1: più o meno. Più o meno ho dovuto farlo,
0: perché il malloppo qui è consistente di questi diritti d'autore.
1: Più o meno ho dovuto farlo. Infatti dopo alla fine, cioè, mi sono arrivati a me lo stesso anche i testi, ma è una vicenda un po' particolare. Non voglio soffermarmi, così. Comunque non li ho scritti io,
0: perché tu vendi dischi anche all'estero, mi risulta.
1: Sì, qualcosa sì, è saltato fuori fra vari appassionati, vari collezionisti. Sì, c'è stata una grossa vendita in Olanda, c'è stata una grossa vendita anche in Germania, c'è stata un po' di affluenza, sì. Sì, perché poi dopo sono realtà dove le fiere del disco, le fiere dei collezionisti sono molto più frequenti e molto più, come dire, agevoli in un certo
0: senso.
1: Quindi
0: ci sono anche ascoltatori che vanno a cercare proprio questo genere specifico.
1: Bravo.
0: Che sono appassionati, interessati.
1: Hai colto esattamente il punto, cioè proprio la differenza fra i paesi nostri vicini occidentali europei e l'Italia è proprio questa, che ci sono delle realtà in cui le persone semplicemente anche su internet vanno ad ascoltare il nuovo, cioè si presentano anche a queste feste, queste fiere del disco per cercare il nuovo. Invece noi abbiamo ancora la fiera del disco annuale, che si trova magari due volte all'anno in un palazzetto così a caso sparso per l'Italia, in cui vedi delle persone che vengono a cercare il disco dei Guns N' Roses, cioè, per intenderci.
0: È un altro approccio. Diciamo che all'estero hanno la curiosità,
1: è una cultura
0: di scoprire,
1: diversa.
0: Perché c'è sempre qualcosa di interessante da scoprire. Voi che ascoltate Immersioni lo sapete bene, perché tutti gli artisti che vengono qui hanno qualcosa da dire, e la musica, i testi, quello che trattano è comunque sempre molto interessante. Purtroppo non hanno molta visibilità, però è un po' la situazione, è un po' complicata. Intanto vi ripeto il numero di telefono per i vostri WhatsApp, 348-7607-907. Abbiamo un messaggio: Phil Selvigny and the Mind Warp, molto interessanti, bei suoni anni 70, sound e batterista da top 10. Ottima band, complimenti, un saluto dal poeta supersonico Banfi.
1: Un grande Banfi.
0: Ciao. Grazie. Banfi, questo è un poeta, ascoltatore esperto. Ciao ragazzi, vi sto contando in streaming, ho avuto il piacere di ascoltare la musica delle vostre band qualche tempo fa, rigorosamente live, nel corso della terza edizione dell'OMI Festival, ed anche l'onore di avervi ai microfoni di MRC Radio. Un caro saluto a Mauro e Phil, Sergio La Croce. Ciao Sergio,
1: grande
0: ciao
1: Sergio,
0: caro.
1: Grande, grandissimo.
0: Abbiamo avuto l'onore di l'abbiamo visto là, diciamo che si muoveva dentro, sì, al, come si chiama adesso non mi ricordo, Music Station, che girava alla caccia di interviste. È stato molto, molto professionale, anche molto bello quello, la sua parte. Sì. So che lui ci teneva, sì, molto a fare questo, ma si vedeva, aveva molto entusiasmo. Tutti noi abbiamo molto entusiasmo. Ma Phil, stavamo dicendo prima, microfoni spenti, che tu ami in modo particolare i Radiohead anche, no? Dicevamo, sì, perché si sente un po' anche ascoltando quello che suoni tu, che c'è
1: decisamente, è l'altro lato della mia anima, cioè da un lato c'è il progressive rock e dall'altro ci sono i Radiohead. Cioè,
0: comunque i Radiohead riassumere... potrebbero, cioè, hanno alcune cose che si avvicinano molto alla sperimentazione, al progressive.
1: Sì, io non riesco a definirli dentro un genere predefinito,
0: non è neanche
1: con
0: bello,
1: delle caratteristiche,
0: sì,
1: delineate. Cioè, i Radiohead per me rappresentano tutto ciò che banalmente rappresenta la musica come lavoro, come esperimento, come ricerca.
0: Loro fanno 360, cioè, gradi, perché non si può dire.
1: Per me, sì, per me
0: fanno sempre qualcosa che non ti aspetti.
1: Per me rappresentano rappresentano la ricerca nella musica, è quella che prediligo io.
0: Ma cosa sostanza. Dicevi di Thom Yorke in modo particolare prima? Cosa mi hai detto? Che di Thom Yorke si potrebbe...
1: Anche di Thom Yorke, più che per i Radiohead, appunto per Thom Yorke, perché Thom Yorke, cioè, lo sappiamo, lo ribadiamo, cantante, leader, frontman dei Radiohead, ma ha svariati miliardi di altri progetti paralleli. Sì. E io qualsiasi cosa fa, cioè, potrebbe anche scorreggiare al microfono e io urlerei al capolavoro. Cioè, per me è uno di quegli artisti senza, io li definisco senza tempo.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, è probabile.
1: Thom Yorke equivale a un Peter Gabriel, equivale a un David Bowie, equivale a un Kate Bush. Non lo so, sono quegli artisti che dovunque li collochi, in qualsiasi epoca storica li collochi, andrebbe sempre, sarebbe sempre un evergreen.
0: Chissà chi
1: me.
0: Si ispirerà a Thom Yorke, chi si ispirerà,
1: si ispira a nessuno, a si tutto, ispira a se stesso,
0: a tutti e a niente, a tutti e niente.
1: A tutto e niente, a tutto e niente.
0: Tornando al discorso dell'Omi Festival, ti sei divertito all'Omi Festival?
1: Tantissimo.
0: Io, cari ascoltatori, ho avuto l'onore di condividere il palco con questi grandi artisti.
1: Io sono stato stracontento di tutto e di tutti, cioè, perché ho visto continuità in un progetto in cui all'inizio, qualche mese fa, quando l'abbiamo messo giù, è stato sempre un po' campato per aria, eccetera. Però piano piano, nel corso delle settimane, nel corso dei giorni, anche tu, Maro, te ne sei accorto, cioè c'è chi è rimasto, quei pochi ma buoni che sono rimasti nel tuo progetto, l'abbiamo portato avanti in maniera molto molto,
0: sì, è venuto un'ottima serata,
1: decisa, è venuta un'ottima serata con degli artisti validi, artisti molto validi, e io sono rimasto stracontento, ma non delle performance in sé, sono rimasto contento proprio della magia
0: clima,
1: che si è creata, del,
0: sì,
1: clima, dell'atmosfera e tutto. Per me è stata una grande serata.
0: Artisti completamente diversi, proprio.
1: Ma è quello
0: fra noi e voi c'è un,
1: ma è quello il bello,
0: un immenso,
1: non c'è stata un'organizzazione impeccabile da parte di tutti, zero momenti morti, è stato tutto condotto in maniera molto molto professionale,
0: molto professionale.
1: Sì.
0: Musica indipendente che qui si è portata in alto, molto in alto. C'è un altro messaggio del nostro amico Andrea Marinoni: salute a Mauro e Bruno e al gruppo di questa sera, bellissima musica in stile anni 70. E allora adesso, caro Andrea, ci andiamo a ascoltare il secondo brano della nostra scaletta, il secondo brano dell'album di Phil Selvini and the Mindwork, che si intitola Reverie, tutta per voi.

0: ed è veramente sempre un programma da sboroni. Qui, questa è una sinfonia rock, caro Phil. Questo è come ascoltare musica classica, però in versione rock.
1: Esatto.
0: Tu l'avevi concepita e immaginata così.
1: Questa è la definizione di progressive rock.
0: Sì, sì.
1: Cioè, e prendere elementi dalla musica classica, musica sinfonica, e ripresentarli, riproporli, riarrangiarli in chiave rock.
0: Questi qui si sentono dei musicisti, fior fior di musicisti, quelli che hanno suonato con te. Io sono molto appassionato di questo chitarrista che ho conosciuto proprio in occasione dell'Omi Festival, che suonava con una chitarra a 8 corde. Mi ricordo che ne aveva rotta una, però gli rimanevano 7 e io gli ho detto: ma tu ti vuoi proprio complicare la vita? Già la chitarra è complicata con 6 e tu vuoi quella da 8.
1: No, ma lui è... vabbè, adesso lo salutiamo perché magari da Valencia ci sta ascoltando. Ciao Leo.
0: Ciao.
1: Ciao Leo, sicuramente ci sta ascoltando. Lui è un po' autistico, E gli aneddoti sono esilaranti sulle sue. Pensa che addirittura quando abbiamo registrato questo disco, qui ormai sono 2 anni che sono passati, mi ha rotto. Si può dire una parolaccia?
0: Sì, certo.
1: Rotto non si può dire. Vabbè,
0: no.
1: Mi ha sconquassato le balle, si può dire balle,
0: sì, okay, certo, anche
1: per
0: balle,
1: più di 7 mesi, perché avrebbe rifatto tutte quante le parti chitarristiche perché non gli piacevano. era totalmente insoddisfatto.
0: Ah, cavolo, però
1: cioè,
0: questo...
1: ogni notte, ma non scherzo, ogni notte, cioè i messaggi, cioè le prove, ogni notte, ma anche a orari improponibili tipo le 2, ma guarda, io rifarei al minuto 3.44 questa parte di questo brano qua, cioè è stato un parto. È stato,
0: ma fra l'altro ci sono degli assoli lunghissimi di chitarra, quindi riprenderli anche in mezzo non è proprio facile.
1: No.
0: Lui li avrebbe rifatti proprio completamente.
1: Oltretutto io gli ho dato carta bianca quando abbiamo dovuto arrangiare le parti, perché cioè, sapevamo che in quella sezione specifica ci voleva appunto un assolo di chitarra, era previsto un assolo di chitarra. Io gli ho dato semplicemente la successione degli accordi, la progressione armonica, e gli ho detto fai tu.
0: Lui improvvisa,
1: non ho fatto altro.
0: Li fa uguali? O
1: no,
0: li...
1: dopo li ha fatti uguali. Cioè, ha cominciato a improvvisarli, poi piano piano, quando abbiamo affinato tutto quanto, quando dovevamo andare a registrare, dopo se li è scritti.
0: Comunque,
1: quindi li ripropone sempre così, li ripropone. Fedeli.
0: Comunque, caro Leo, se ci stai ascoltando, i miei complimenti, non toccare mai gli assoli, sono buoni la prima, i tuoi assoli vanno bene così. Ha fatto così anche Eddie Van Halen con l'assolo di Bidet di Michael Jackson, no? Che si sente che la porta che sbatte, no?
1: Esatto.
0: Quello che è andato lì, gli ha dato una sportina di soldi, ha fatto l'assolo e è andato via.
1: Fra l'altro, secondo me, quella sera che ha rotto la corda durante la suite, secondo me dopo ci ha pensato per una settimana intera, sicuramente ci ha ripensato e ripensato come avrebbe dovuto montarla la corda, probabilmente.
0: Sì, perché mi aveva detto che non la buttava via,
1: vedi,
0: mi ha detto che l'attaccava da sopra, non so,
1: vedi.
0: Ma ha anche spiegato tante altre cose dell'utilità delle 8 corde. A dire la verità io non ho capito niente, però lui molto gentilmente me l'ha spiegato.
1: Io quando mi spiega le cose io chiudo le orecchie,
0: cioè, perché mi ha detto
1: prima.
0: Anche che lui tiene una corda non come andrebbe, perché una dovrebbe essere un fa diesis, una è il si, no?
1: Lascia perdere.
0: Mi ha detto no, io ci metto quel, però io dicevo io consentivo.
1: Abbiamo a che fare con degli autistici, ribadisco, cioè, quindi non...
0: però questi sfornano grande roba.
1: Io
0: ho
1: bisogno di lui come di tutti, d'altronde, perché ognuno in questa band penso che abbia dato un colore, un'importanza entusiasmante, veramente. Cioè, io sono stracontento di aver trovato, perché poi non è stato semplice oltretutto, cioè è stato ho reclutato meticolosamente questi membri nel corso di 4-5 anni, perché sono passate sono passate tante persone da questo progetto.
0: Cioè, quindi uno alla volta magari rimanevano il batterista, cambiava il chitarrista, cambiamenti
1: esatto,
0: a orologio.
1: Esatto. Chi c'è stato sempre sono stati Davide, il tastierista, che saluto anche lui, e Leonardo, appunto, ma perché fra noi tre eravamo quelli che ci conoscevamo da più tempo, fra progetti che avevamo avuto in passato da ragazzini. Leonardo ci conoscevamo più da bambini perché facevamo parte della stessa scuola di musica, e poi per trovare la sezione ritmica basso e batteria ci abbiamo messo un po', perché ne abbiamo provati tanti.
0: Perché ho visto, ho spulciato un po' su YouTube per vedere, io cose che faccio sempre prima di ospitare qualcuno, qui vado a vedere un po' le varie cose. Ho visto che c'era un bassista diverso, un ragazzo che non era quello che c'è adesso,
1: Francesco Stampini si chiama.
0: Il batterista anche era un altro,
1: esatto.
0: E mi sembravano il tastierista e il sicuramente lui, infatti loro sono riconoscibili.
1: Loro, sono loro.
0: E ho visto, mi è piaciuto molto il video di quella cover Amok che hai registrato, che hai fatto il video nel Parco Talon, giusto?
1: Sì, che fra l'altro è dietro casa mia.
0: Sì, infatti mi ricordavo questa cosa, che tu abiti a Casalecchio, attaccato a Bologna praticamente. Ho riconosciuto quel parco perché ci sono andato qualche volta e mi sembrava è molto bello anche il brano, il video è molto.
1: Beh, tornando al discorso di Thom Yorke, cioè, amo sì, che sì. È stata una cover. In quel periodo lì avevo scoperto questo progetto parallelo che erano Atoms for Peace, si chiamano, con fra l'altro la partecipazione al basso di Flea, del bassista dei Red Hot Chili Peppers.
0: Uno qualsiasi.
1: Sì, così. Esatto, uno qualsiasi, uno... capito? Cioè, c'è Thom Yorke, c'è Flea. E alla batteria e alle percussioni c'è della gente dei REM, mi sembra di ricordare, vado un po' a memoria.
0: I reduci dei REM, perché i REM.
1: Esatto. E a tenere i fili di tutto c'è Nigel Godrich, che è appunto il produttore dei Radiohead.
0: Quindi io ho visto come tieni
1: una
0: tu,
1: super band, una super
0: mi è piaciuto
1: gruppo.
0: Molto vederti sul palco lì all'Omi Festival, vedere come eri una specie di direttore d'orchestra, perché cari ascoltatori, Phil sul palco suona la chitarra, però a volte suona anche un po' la tastiera e poi fa anche dei gesti che, non so, ti fai capire dai tuoi musicisti, cosa fai quando fai quei gesti da direttore d'orchestra?
1: È un po' un insieme di fattori, cioè un insieme di cose, noi viviamo molto la musica proprio sulla pelle, in maniera molto fisica,
0: sì,
1: io specialmente lo vivo come un'esperienza, come quasi un percorso a ostacoli, soprattutto quando facciamo pezzi così lunghi, perché poi adesso stasera non lo ascolteremo, ma il pezzo veramente forte del nostro disco Tetrus penso sia, poi un mio parere personale, ma ecco, è condiviso con tante altre persone che l'hanno ascoltato in questi anni, è proprio il pezzo finale, che
0: pezzo di 26 minuti
1: dove abbiamo messo dentro tutto, praticamente tutte le nostre attitudini, tutte le nostre caratteristiche le abbiamo messe dentro quel brano, ed è stato un brano difficile non solo da riprodurre ma anche da pensare, perché ci sono tanti movimenti, tanti cambi di sezione, di anche di, come dire, di atmosfera, cioè passi da un momento di tensione,
0: certo.
1: A un momento di atmosfera più tranquilla, più eterea, e poi improvvisamente dei gran accordi diminuiti che ti tagliano completamente, quindi cioè, è stato un po' un esperimento e tutte queste sezioni sono state rimaneggiate. Ma tanto, alcune addirittura anche eliminate definitivamente per poi dopo essere sostituite, quindi è stato proprio un lavoro di collage quello, e nella fase di registrazione è stato ancora peggio perché abbiamo dovuto farlo in presa diretta.
0: 26
1: quindi,
0: minuti in diretta che devono venire più o meno bene, perlomeno la sezione ritmica, la batteria.
1: Se uno sbagliava dei 5 si ricominciava da capo.
0: No, però la batteria, cioè qualcuno può sbagliare ma non la batteria. Funziona così più o meno.
1: Salutiamo l'altro Leonardo.
0: Salutiamo appunto. Il batterista. E io avevo pensato che formula utilizzare per poter far ascoltare questo brano in radio, ma con tutta la mia buona volontà è veramente quasi impossibile far ascoltare un brano.
1: Sì, è impossibile. È impossibile perché poi non rende. Cioè, questo brano non rende. Sì. Quindi è praticamente antiradiofonico. Totalmente antiradiofonico, ma era poi il nostro obiettivo. Quindi ci siamo riusciti a perseguirlo.
0: Un brano di 26 minuti. Bene, cari ascoltatori, adesso passiamo al terzo brano di questo album Tetrus, che si intitola Riding in the Fog, ed è un po' il mio brano preferito. A me piace molto questo Riding in the Fog,
1: anche
0: non
1: il
0: so
1: mio,
0: se anche per
1: anche
0: te,
1: il mio.
0: Però
1: ci sono abbastanza particolarmente legato.
0: È un altro brano
1: legato, sì.
0: Di 8 minuti e passa, quindi godetevelo tutto, state comodi, rimanete comodi, prendetevi un bicchiere di vino, fumatevi una sigaretta.

0: circa una mezz'oretta al Locomotive.
1: Sì.
0: Per una rassegna che in realtà è una festa di una scuola a cui sono molto affezionato, che saluto, è Francesco Di Martino, di Altra Musica.
1: Salutiamo
0: e
1: Francesco.
0: Lui ogni 6-7 mesi fa questa festa della scuola, appunto, quindi è sostanzialmente virata sui ragazzini, però c'è sempre 1-2 ore di ospiti che chiama, così quindi vengono fuori band, vengono fuori artisti solisti.
1: E tu vai lì con la chitarra elettrica?
0: Sì, mi faccio 20 minuti di chitarra e voce acustica.
1: E fai questi brani?
0: Sì, cerco di interpretarli, di riarrangiarli, chitarra e voce.
1: Non è facile però immaginarli.
0: No, infatti scelgo appunto questa, Riding in the Fog, e la prossima, sono quelle che si sposano un po' di più.
1: Quella che useremo in chiusura. A proposito di live, cari ascoltatori, volevo ricordarvi, per gli appassionati di heavy metal, questo è di quello pesante, sabato 30 maggio al pub La Grotta di Piumazzo ci sarà una serata metal a cui parteciperanno gli Out of Time, che sono stati i nostri ospiti, sempre bolognesi, molto bravi, molto giovani, ma molto bravi. Quindi se siete seguiti questo genere, vi consiglio vivamente di andarci. Torniamo al nostro ospite.
0: Mi sono dimenticato, data invece importante, ma fra qualche mese siamo al Music Station a presentare integralmente Tetrus.
1: Ah, 20, interessante.
0: 28 novembre.
1: Sì. Me lo ricorderai più avanti, da qui manca ancora un secolo al 28 certo. novembre, però mi raccomando, mandami un messaggio che noi ci teniamo a informare qui.
0: Assolutamente sì, garantito.
1: Gli ascoltatori di Emersioni. Progetti, album in vista, hai qualche idea? Qualcosa?
0: La domanda da un milione di dollari. Sì e no, nel senso che sarà un po' complesso riuscire anche a semplicemente anche solo a provare insieme, perché come ti dicevo all'inizio della puntata, purtroppo ho i miei membri un po' sparsi per il mondo, ma ci organizzeremo affinché
1: una reunion,
0: le nostre sono reunion praticamente, però sì, qualcosa di nuovo nel cassetto c'è, quindi dobbiamo un attimo mettersi lì, rimboccarsi le maniche. Poi sarà anche bello, particolarmente bello, perché sarà la prima volta in realtà che con questi ragazzi, con questa band The Mind Warp, potremo fondere le nostre idee,
1: partire da zero con una
0: ripartire
1: cosa tutti
0: da zero
1: insieme.
0: Pensando con 5 teste invece che con una. E questo sarà un grande cambiamento, ma in positivo. Sono strasicuro, perché mi fido ciecamente dei miei
1: quindi
0: soci.
1: Cosa farai? Darai le parti prima per farle conoscere, perché se siete distanti, esatto. Poi loro, una volta che le avranno fatte loro, proveranno a proporsi e a fare costruire qualcosa.
0: Sì, esattamente.
1: Per poi capitalizzare al massimo quando farete le prove a Bologna, direi.
0: Sì, quei minuti contati che abbiamo, ci proviamo. Ci proviamo.
1: Vabbè, ma questi prima o poi si riuniranno, farete una riunione, vi troverete fissi a Bologna.
0: Ah, sì, adesso sempre con la concomitanza dei loro spostamenti, insomma, parlando appunto nello specifico di Leonardo, che viene qua 2 volte all'anno. E quella settimana in cui verrà lì faremo delle prove dalla mattina alla sera.
1: Lo rapirete,
0: una full immersion a 360, perché
1: la famiglia lo
0: rapiamo, lo chiudo in sala prove a chiave.
1: Ma lui
0: sì,
1: secondo me è contento anche,
0: sì, lui secondo me è contento,
1: sentendo come suona e il fatto che voleva rifare tutti gli assoli. Già ho capito che
0: pensa che, cioè, quando ci siamo incontrati la prima volta che gli ho proposto di far parte di questo progetto, lui aveva pure smesso di suonare. Si era dedicato allo studio, si era dedicato all'università, aveva messo da parte la chitarra dentro una custodia, lasciata lì a prendere la polvere.
1: No, Leo, non fare
0: convinto,
1: questo.
0: L'ho convinto con questi brani qua.
1: Non fare questo, Leo, continua a suonare, continua.
0: Adesso, paradossalmente, forse è quello che ci tiene più di tutti.
1: Sì, un po' si intuisce. Bene, caro Phil, ci sarebbe ancora altro da dire, però purtroppo il programma volge al termine. Quindi noi adesso ti salutiamo, se vuoi salutare qualcuno a casa o chi ti pare.
0: Saluto i ragazzi del Mindwarp che sicuramente mi stanno ascoltando, saluto forse i miei colleghi, che qualcosa, i miei colleghi di lavoro, perché io non faccio musicista. E poi chi altro? La mia fidanzata,
1: nessuno,
0: i miei migliori
1: che viene
0: amici.
1: Qua, nessuno che viene qua fa il musicista. Sono tutti, solo Nello De Leo fa il musicista.
0: Grande
1: conosco
0: Nello
1: De Leo, grande
0: lo
1: Nello,
0: conosco, lo saluto, grande, grandissimo.
1: Ciao Nello.
0: Abbiamo condiviso il palco con lui a Veruno settembre scorso, è stato un bellissimo, bellissimo pomeriggio nel festival più importante del prog. Bello, un gran bel progetto. Ci rincontreremo sicuramente.
1: Sì, penso anch'io. Bene, cari ascoltatori, da Mauro Leretico e Bruno La Voce vi mandiamo alla prossima settimana e ci salutiamo con l'ultimo brano di quelli, diciamo, della prima parte di questo album Tetrus, che si intitola The Last 48 Hours, e da Phil Selvini e da tutti noi alla martedì prossimo. Ciao!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
4: Da MRC Radio, Max Bellè presenta Vintage Club, la musica e le canzoni che vorreste ascoltare, ma non avete mai osato chiedere. Seguiteci il martedì alle 22 sulle ali di MRC Radio.
5: Max Bellè presenta Vintage Club.

siamo fatti così, eh? Partiamo con la sigla, non ci presentiamo nemmeno, perché ormai il Vintage Club, lo conoscono tutti. Allora faremo

Vintage Club per Max Bellet con quel disgraziatello della parte opposta che sta dicendo: babbo, sei più cretino del solito. Però il 1978 lo stiamo analizzando piano piano con la musique, e questo era una specie di io ho copiato questa, devo essere sincero, ho copiato la scaletta pari pari a un disc jockey americano di New York. Ci piace, ma moltissimo, moltissimo. Fermo lì che ora deve andare. Fermo lì.

and dancing with the station. Got to load, just got to load. Allora, che so, mamma mia. Vintage Club, eccoci qua. Ma anche se per le microfoni l'ho già detto un sacco di volte e ora ho optato per sganciare quella cosa. No, non ho voglia, devo essere sincero, mettermi lì il tempo, mixare, eccetera, eccetera. Non, sono stanchissimo, sono anziano. Però ora vado, ora entriamo sul, perché proprio io uso il Vintage Club per provare, no? Per sistemare le mie cose. Afro

0: Gut feeling, do gut feeling. Allora, perché insisti, ragazzo della via Cluck, di usare 1978? Per quale motivo?
1: Atabiar.
0: Insomma, è uscito tante belle cose nel 1978. E ora perché stai mandando quella che non è il 78? Sei un cretino, guarda. Questo è 1973. Allora, Chris Christopherson. Però era nella Billboard, hai ragione, nei 100 pezzi più ascoltati. Why me, Lord?

e The Panthers. Che Partners. Che Panthers. La vera panterona, vero? Ho letto Panthers, è uscito fuori da panterona, per quale motivo poi no, non lo so. Musica!

No, questo poi è un amico, è Ago. L'83, capello lungo, nero, ce l'hai ancora? So che tanto mi sta ascoltando, perché puntualmente ogni tanto ascolta il Vintage Club, proprio per l'amicizia che abbiamo. Tante console insieme. E vabbè, è il passato, che ci devo fare? Ho un po' di magone, devo essere sincero, ricordo momenti meravigliosi. Love Now, All Letters per Enjoy.

Enjoy, Enjoy Dance Classic Love to Heart Later. Il mio inglese dialettale bellissimo, bravissimo. Meglio di così non riesco a dirlo. E là ancora? Pure, ancora quello? Ah, ma è il ritorno quello! Ma non c'entra nulla! Ma pensa a te questo ragazzaccio! Aquarium, io starò Electra, 78, mi raccomando! Non fatevi più queste minchiatelle, per favore, che portate! Era il continuo del... Ah, ok, capito, benissimo. Vintage Club, siamo fatte così, no, no, noi siamo così.

come on, to us. Ci siete inside. Pensate, 1974, BT Express, Do It. Rifatta, poi rifatta, rimiscelata, poi di nuovo, poi rimischiata, di tutto ci ho fatto. Poi BT Express, di tutto. Anche Flabbé, infatti anche Flabbé, guarda cosa spaventosa. Poi là. Varius, Pulp Fiction, Blackboard Teams. Ah,

0: Time. La canzone è cortissima, 2:09. Erano così a quei tempi. All'inizio sembrava proprio quasi il film di Bombolo e il Monnezza. Sì, dei film, di quei film anni 70-80, meravigliosi, fantastici.
1: Sono stato io.
0: A 20 c'è, o esci dall'armadio oppure ti sei cagato sotto, bellissimo. After True per Fantasy.

0: di imprevedibilità.
1: Sì,
0: dall'italiano all'inglese è Vintage Club.
1: Imprevedibilità, Vintage Club. Perché noi svariamo in tutti i sound possibili e immaginabili, da 50 anni, anche 60 anni a questa parte.
0: Perché noi siamo fatti così, noi vogliamo sognare.
1: Dov'è che hai preso questo, Brian? Mamma mia, ma è bellissimo!

Queste sono canzoni meravigliose, magari tantissimi di voi non la conoscono, però insomma è un album fantastico, dovete andare ad acquistarlo perché lo dovete tenere in casa, questo è un cimelio. Ma veramente, veramente. Finisce qua il Vintage Club. Un ringraziamento che ha curato e guidato la parte tecnica Brian Bellè. Ti vuoi fare l'applauso? Ti vuoi fare l'applauso? Fatti l'applauso, fatti l'applauso. Guarda, non esagerare ora, non esagerare. Vi saluto, vi bacio e vi abbraccio, vi lascio con l'ultima.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità!
2: No! Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.